Porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata di tap.

sono ancora forte, potrei fare il giardiniere. Mentre tu mi stai guardando c'è una lacrima che scende e fa rumore. Ed io non so che cosa fare, ma mi devo reinventare. L'ho già fatto un tempo e posso farlo ancora. Lavorare all'aria aperta mi rincuora.

Hai capito, no, mi hanno mandato a casa senza dirmi una parola né un'altra.

Tutto il giorno, tutti i giorni, siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota, Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

vorremmo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.

Dai, dai, non pensiamoci più. Questa è la vita, questa vita che corre via. Dai, dimmi qualcosa anche tu. Va bene anche se è una bugia.

0: La cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
3: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

noi sei al centro di un mondo che ti tiene compagnia quotidianamente, di cui fai parte anche tu. Perché con noi di Gargano FM sei al centro del tuo mondo.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è.

strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

0: il giorno.
1: Tutto il giorno.
0: Tutti i giorni.
1: Tutti i giorni.
0: Siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

vorremmo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.

0: noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno. Ogni giorno. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

Porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata di tap.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave! Di questa lurida nave!

0: bisogno di un nuovo smartphone? Vuoi il meglio per il tuo gaming? O cerchi elettrodomestici di qualità con consegna a domicilio? Vieni da Electronic Store, in via San Francesco d'Assisi 32 a San Nicandro Garganico. Consulenza gratuita per allaccio, volture, subentri e switch di gas e luce con i migliori gestori sul mercato. Servizi internet per clienti consumer e business, telefonia, cellulari e accessori, tutto per il gaming, informatica, audio, video e molto altro. Sfoglia il volantino sulla nostra pagina Facebook Electronic Store Telefonia e resta aggiornato sulle offerte mensili. Chiama ora il 347-837-9373 o visita www.electronicstoreweb.it. Electronic Store, tecnologia a portata di mano.
1: Electronic Store vi invita a visitare il nuovo centro multiservizi in via Ottaviano Augusto 8. Pagamento bollettini, pago PA, servizi assicurativi per auto e moto, SPID, PEC e firma digitale.
2: Tutto il giorno, tutti i giorni, siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota, Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: laureato in più. Agritech.
1: Agritech mette in campo la sua esperienza tecnica al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio. Le competenze del settore e la conveniente offerta di piante, fiori, attrezzi, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, anche per l'agricoltura biologica, fanno della Agritech un centro unico del settore nel Gargano.
0: Sempre attenta alle innovazioni, per la lotta alle malattie delle piante e agli insetti dannosi anche per l'uomo e per gli animali da compagnia. Agritech lavora per migliorare i risultati dell'obistica dell'orto e degli amanti degli spazi verdi.
1: Agritech, a San Nicandro Garganico, sulla strada che collega Lesina a Torre Mileto, nei pressi del distributore Bar del Cacciatore. Ampio garden espositivo con simulazioni di giardini. 0882 47 15 86. Visitate il sito www.agritechweb.com.
2: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
3: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
2: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
3: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
2: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
3: Non rimanere indietro. Unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
2: Visita il nostro sito www.sisitech.it. Il futuro è qui. Il futuro è ora.
4: Con noi sei al centro di un mondo che ti tiene compagnia quotidianamente, di cui fai parte anche tu. Perché con noi di Gargano FM sei al centro del tuo mondo.
5: Potremmo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.

0: blu.
1: Il comfort della tua casa ha un solo nome, Potenza Nicola Termoidraulica. Siamo a San Marco in Lamis, in via Matteo Lapiscopia 79. Esperti in condizionamento e riscaldamento, centro assistenza Beretta, Silber, Robur e Apen Group. Approfitta della promo. Acquista un climatizzatore Beretta entro il 31 luglio 2026 e avrai 5 anni di garanzia totale in omaggio. Contattaci allo 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecsas@gmail.com.
2: Termoidraulica, riscaldamento, Potenza Nicola, che spettacolo!
3: Orafo Orologiaio Santucci Angelo. Riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni. Vendita di orologi e gioielli in argento. Concessionario Capital e Navigare. Stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni. Argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli. Creazione di gioielli su commissione. Assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria. Piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico. Telefono 320 72 70 641. Orafo Orologiaio @libero.it.
1: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo? Con Noleggia Ren il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia REN ed agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
4: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM.
5: Love life, love music.
6: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
7: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
8: Ogni giorno.
9: Ogni giorno.
10: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
11: Ora esatta.
12: Su Gargano FM sono le 7:04.
13: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump annuncia a sorpresa una breve sospensione del Project Freedom, l'iniziativa militare americana che vuole scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz a un giorno dall'avvio dell'operazione. Sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con l'Iran, scrive il Tycoon su Truth. L'Iran ha rivendicato il fallimento degli Stati Uniti nel raggiungere i propri obiettivi. E intanto Trump è tornato ad attaccare Leone XIV. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, affonda il presidente americano. Immediata la replica del segretario di Stato Vaticano Parolin. Può piacere o no, ma il Papa va avanti per la sua strada e predica la pace. Resta confermata per domani, malgrado le tensioni, la visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano. Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, oggi non risponderà alle domande dei PM. La strategia della difesa punta ad una consulenza personologica affidata ad uno psicoterapeuta da redigere prima dell'interrogatorio del 38enne. Ieri hanno invece fornito la loro testimonianza agli inquirenti le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara. Oggi sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Sono diventate definitive le condanne per il filone bis del processo per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, Ancona, in cui morirono 5 minorenni e una madre 39enne nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018. La quarta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sui ricorsi di 7 imputati che avevano scelto il rito abbreviato, già condannati in primo e secondo grado per la carenza di sicurezza nel locale ritenuta la causa dei decessi. Irrevocabile quindi la sentenza della Corte di Appello di Ancona. Le condanne vanno dai 3 ai 5 anni. Peggioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore in diverse regioni del paese. Attese precipitazioni diffuse e temporali forti con possibili grandinate, intensa attività elettrica e raffiche di vento. Si prevede fino alla serata di oggi maltempo in 7 regioni con particolare riferimento alle rispettive aree alpine, prealpine e appenniniche. E ora il calcio con la Champions League. L'Arsenal vince la semifinale di ritorno contro l'Atletico Madrid per 1-0 all'Emirates dopo l'1-1 dell'andata al Metropolitano. Gli inglesi ora attendono la vincente dell'altra semifinale tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, il ritorno che è in programma questa sera all'Allianz Arena dopo il pirotecnico 5-4 dell'andata in favore dei francesi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Va ora in onda i due moschettieri con Simone Papini.
8: Un nuovo giorno pronto per essere vissuto insieme, da essere vissuto insieme, insieme sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Ragazzi, buongiorno, oggi è la giornata mondiale dei colori, del colore. A cosa serve questa giornata? Anzitutto per sensibilizzare i bambini cosiddetti normodotati, per dare la riconoscenza con l'intento di sensibilizzare i bambini verso i loro coetanei meno fortunati, che non hanno magari la possibilità di vedere il mondo sempre a colori, al di là delle persone non vedenti, al di là delle persone daltoniche. Comunque sia, questo giorno è un giorno di uguaglianza e comunque anche rivolto, come ogni giorno, alla sensibilizzazione. Quindi mi raccomando, oggi è mercoledì, benvenuti, ben trovati, il 6 maggio, dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it. oggi facciamo gli auguri a Benedetta. Come è andata la serata, ragazzi? Raccontatemi un po' le classiche giornate di calcetto, cioè le serate, vado a giocare dove, a calcetto, le partite con gli amici, gli allenamenti, generalmente il calcetto il martedì e il giovedì, è sempre così oppure no? Cioè, sta cosa è cambiata oppure nel corso dei decenni è sempre così? Perché poi magari ci sono anche quelle abitudini, le abitudini che ti permettono di vivere nella concretezza. Facciamo un po' di chesistoni. Nel lontano 1994 venne inaugurato il Ponte della Manica. 8.000 e mezzo sono le possibili veramente grandi ragioni per le quali il grande grande tunnel ha veramente dimezzato la grande emozione di poter essere collegati. Dicevamo, 80.000 e mezzo anni fa era possibile raggiungere l'Inghilterra via terra, però dalla Francia. Oggi, in alternativa, da oggi 6 maggio 2026 e 1994 la ricorrenza, nasceva appunto il tunnel. Questo, io non ci sono mai stato, sono sincero, sono molto curioso. È vero che non so come ti prende. Quanti di voi hanno fatto, cioè hanno almeno una volta nella vita hanno percorso il tunnel della Manica? Io diciamo che non soffro granché di claustrofobia. Beh, è vero che poi magari sarà, raccontatemelo, anzi dai, sarà illuminato, poi ci sono i negozi se non sbaglio, cioè voglio dire, non è che sei in mezzo al nulla, però col pensiero che sei sotto, insomma, non è, però vabbè, si può fare. Amici, oggi veniva nel 1840 il primo francobollo emesso al mondo. Quindi tutti collezionisti, attenzione. Ecco, 1961, George Clooney, grande, tanti auguri al grande attore. 1961, Orson Welles, 1915, mentre Guglielmo Stendardo nasce nel 1881, quindi tanti auguri anche a lui. Matteo Kovacic, 1994. Tra gli eventi sportivi, la prima edizione del Tanga Florio nel 1906, tempo zero, every day, eh sì.

Voglio portarvi a 2000 anni fa. Parliamo un po' di filosofia, va anche meglio. Quanti di voi all'università hanno studiato la filosofia? Quanti di voi sono filosofi? Quante volte, almeno, se avete comunque studiato liceo classico, la filosofia comunque si studia. Parliamo di Seneca, uno dei grandi filosofi che 2000 anni fa aveva individuato già appunto quello che oggi la psicologia cognitiva chiamava costrafismo, ossia oppure distorsione cognitiva, ossia in sostanza siamo campioni olimpionici del costruire scenari apocalittici che nelle strategie maggioranza dei casi non si verificano mai. Diciamo che sono i classici pessimisti. Simone Papini, in quanto a scenari catastrofici, trovateli in altro, perché a me veramente anche in 4K ve li posso fare. Perché sono una persona di base molto ansiosa, anche se poi è importante lavorarci e non trasmettere agli altri. Però ragazzi, io sono una persona sicuramente molto costruita e, perché no, anche molto schematica. Se mi salta qualche schema divento un po' la belva, ve lo dico. Comunque, torniamo a 2000 anni fa con Seneca, il quale aveva già comunque preannunciato ciò. La nostra mente, secondo il filosofo, è progettata per la sovrabbondanza, non necessariamente per la felicità. Per questo motivo si tende ad anticipare il pericolo, cioè creiamo ansia nel tentativo di prepararci a un evento futuro negativo. Il classico: vediamo il bicchiere mezzo vuoto, io lo vedo direttamente all'asciutto, effettivamente. E così almeno un po' ti prepari a quello che può essere e quello che ti può accadere. Magari certe volte non va neanche così, come dice giustamente Seneca, però è altrettanto vero che non è facile, cioè se sei portato ad essere ansioso o comunque mediamente pessimista, ecco. Ma manca l'ingigantimento. Anche quello, sì. Perché un piccolo errore diventa nella nostra mente la fine di una carriera o di una relazione. Viviamo in un altrove fatto di ombre, di perdono, ma anche di vista ciò che sta accadendo realmente, e quindi perdiamo di vista quello che in realtà è la realtà. Appunto, c'è un pezzo musicale che spesso, trattando questi argomenti, mi viene in mente, il pezzo di Reg National Ticket cantato con Alborose, quando ancora Alborose era in Italia. Il mondo è come lo fai nella tua testa, lo sai, è vero. Mentre proviamo un dolore reale per una situazione immaginaria, consumiamo le energie che ci servirebbero per affrontare i problemi concreti. Però spesso siamo talmente concentrati, ecco, vedi quanti messaggi arrivano. Simone, sei in ottima compagnia, ciao da Filiberto. 189, Simone, io più che altro giro dei film horror, e attenzione, ora addirittura anche film horror. Ciao Simone, io sono una persona che in base alle difficoltà della vita, ciao da Silvia, ho imparato ad affrontare le problematiche al momento. Tu allora sei veramente, lasciatelo dire, sei una grande, e probabilmente vivi anche molto meglio, eh.

0: Quante volte hai rimandato il bucato perché non avevi tempo? Con Lava per sé non devi più aspettare. Lavi e asciughi in meno di un'ora, senza pensieri. Così, mentre la macchina fa il suo lavoro, tu puoi fare il resto. Una passeggiata, una pausa o semplicemente un po' di silenzio. Perfetta per i vestiti di tutti i giorni e anche per quelli più complicati. Ci trovi in via Pietro Nenni 7, interno galleria, San Nicandro Garganico. Lava per sé, il bucato, come non l'hai mai fatto.
1: Hai bisogno di un nuovo smartphone? Vuoi il meglio per il tuo gaming? O cerchi elettrodomestici di qualità con consegna a domicilio? Vieni da Electronic Store, in via San Francesco d'Assisi 32 a San Nicandro Garganico. Consulenza gratuita per allaccio, volture, subentri e switch di gas e luce con i migliori gestori sul mercato. Servizi internet per clienti consumer e business, telefonia, cellulari e accessori, tutto per il gaming, informatica, audio, video e molto altro. Sfoglia il volantino sulla nostra pagina Facebook Electronic Store Telefonia e resta aggiornato sulle offerte mensili. Chiama ora il 347-837-9373 o visita www.electronicstoreweb.it. Electronic Store, tecnologia a portata di mano.
0: Electronic Store vi invita a visitare il nuovo centro multiservizi in via Ottaviano Augusto 8. Pagamento bollettini, pago PA, servizi assicurativi per auto e moto, SPID, PEC e firma digitale.
2: Peticchio Impianti, il tuo giusto interlocutore per la realizzazione di impiantistica idrica, termica e a gas metano. Realizzazione di impianti di condizionamento aria con certificazione. Sostituzione della vecchia caldaia con una nuova con detrazione fiscale del 65%. Peticchio Impianti, un'ampia offerta impiantistica su misura per il cliente. Partner Levigas sul Gargano per contratti luce gas. Peticchio Impianti, Viale Vittorio Veneto 46 a San Nicandro Garganico. Telefono 368 76 11 228. Email matteo.peticchio@gmail.com.
3: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcom.
4: C'è bisogno di ritmo, storie, musica. Tutto questo solo se ascolti Gargano FM.
5: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

vivere le problematiche quando si verificano. Secondo Seneca, già lo aveva capito prima degli studi a livello psicologico, Seneca già ne parlava in filosofia 2000 anni fa. Mentre dai vostri messaggi che stanno arrivando, molti come Silvia vivete il momento e poi affronti il problema quando c'è. Lo so, però non è facile. Tanti altri come il sottoscritto invece facciamo alcuni film horror. Altri, Simone, mi piacerebbe girare film comici o comunque delle commedie, però la vita purtroppo, ciao Stefi, mi ha portato veramente a essere prevenuta. Ecco, è un po' questo il problema. Secondo il pensiero di Seneca e degli storici, esistono degli strumenti pratici per riprendere il controllo di sé. Allora, carta, penna e calamaglio, e soprattutto magari registrate questo podcast. È vero che al termine della puntata c'è la versione reloaded, magari durante la sera o il pomeriggio, di Tempo Zero Everyday. Però, allora, non si tratta di essere pessimisti, e io invece avrei sostenuto il contrario, ma di visualizzare realmente, realisticamente, le possibili difficoltà per andare contro, che si ovviamente per rendersi conto che se anche accadesse saremmo in grado di gestirlo. Questo toglie, secondo l'articolo, il potere alla paura dell'ignoto. È questo il senso. Cioè, io sono veramente imbevuto e sposo appieno in questo comportamento il mio essere. Se la risposta invece quando cosa è sotto il mio controllo, questa cosa sotto il mio controllo si può fare. Se la risposta è no, come il giudizio degli altri o il futuro remoto, allora dovremmo preoccuparci di una così, no, di uno spreco di vita. Quindi quando l'ansia sale bisogna assolutamente smontare il pensiero, passa alle emozioni e dati oggettivi. Cosa sta succedendo esattamente in questo momento? Chieditelo. In sintesi, diciamo che il messaggio di Seneca non è un invito all'apatia, ma alla libertà. Siamo sicuramente schiavi dei nostri pensieri finché non comprendiamo che la sofferenza che proviamo è spesso un'autoproduzione della nostra mente. C'è un momento particolare della tua giornata o magari un pensiero ricorrente in cui magari vi sentite così, è questo, è quello che ci state dicendo. Simone, io soffro di ansia, di attacchi di panico, sarò pure pessimista, però sono veramente abituata a creare degli scenari che se poi va meglio meglio. Ciao Rita. Anche questo è il discorso, è vero, perché se poi va meglio meglio, perché magari tu ti giri quel film apocalittico, magari non si realizza, magari neanche per sta beata cippalipa, perché va meglio del previsto. Però allora, al limite, il problema è che vivi in ansia prima, anzi durante tutto il periodo, fino a che eventualmente non è detto che si verifichi ciò e ti stravolgi veramente tutta l'esistenza. Ecco, è quello il problema.

Parliamo di benessere fisico e di stimolazione mentale. Allora, amici radioascoltatori, attraverso il cambiamento di, ad esempio della camminata, ma anche di ascolto, c'è, ne abbiamo parlato anche ieri, il potere del movimento, della camminata, non solo un esercizio fisico, ma una regolamentare dell'umore. Rispetto alla corsa intesa appunto come tale, la camminata permette al cervello di non andare in stress. E ieri parlavamo appunto anche dell'ascolto degli audiolibri, per cui torniamo a parlare di questo, perché c'è un nuovo articolo che richiama ciò di cui appunto di riferimento. La camminata di per sé non è uno sport nel quale devi essere concentrato. Mi spiego meglio: se giochi a pallone o magari in uno sport di squadra, sicuramente dovrai stare un attimino attento, anche perché un pochino con la capoccia ci devi stare, mentre pressoché, a meno che tu non sia abituato ad andare a camminare da solo, come fa il sottoscritto, e magari ascolti la nostra emittente piuttosto che i vari audiolibri, perché poi comunque per le persone con disabilità visiva, per noi è questa la grande realtà. C'è la possibilità di vivere degli scenari, a proposito, visto che parlavamo di scenari, ecco, e di metterli mentalmente nella nostra vita. Quindi è importante sicuramente anche fare un'analisi, secondo l'articolo che ritwitta quello di cui abbiamo parlato appunto qualche puntata fa, della possibilità anche di staccarci non soltanto dalle notifiche, ma tornando all'argomento di prima, questi nostri scenari apocalittici, sarebbe meglio veramente di staccare la mente, vivere in maniera liberatoria. Certamente non è semplice, perché poi c'è il carattere. C'è il modo di fare, ecco, ciao Anto, assolutamente sì. Poi c'è anche il contesto familiare, parentale o amicale. Ci sono magari dei soggetti che loro malgrado sono a contatto con delle persone negative, oppure vivono proprio un contesto negativo, oppure quelle persone che sono veramente su di generis, ecco, quelle persone che sono assolutamente su di giri, qualunque cosa accade loro non fanno direttamente il film apocalittico, te lo proiettano, perché magari hanno anche fragilità, come sicuramente ognuno di noi.

0: tutto il giorno, tutti i giorni siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota, Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
1: Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took

0: natura un alleato in più. Agritech.
1: Agritech mette in campo la sua esperienza tecnica al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio. Le competenze del settore e la conveniente offerta di piante, fiori, attrezzi, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, anche per l'agricoltura biologica, fanno della Agritech un centro unico del settore nel Gargano.
0: Sempre attenta alle innovazioni, per la lotta alle malattie delle piante e agli insetti dannosi anche per l'uomo e per gli animali da compagnia. Agritech lavora per migliorare i risultati dell'ovistica dell'orto e degli amanti degli spazi verdi.
1: Agritech, a San Nicandro Garganico, sulla strada che collega Lesina a Torre Mileto, nei pressi del distributore Bar del Cacciatore. Ampio garden espositivo con simulazioni di giardini. 0882 47 15 86. Visitate il sito www.agritechweb.com.
2: Andarò del posto giusto per te.
3: Panda Rodi, il negozio perfetto per acquistare tutto quello che ti serve in una sola volta. Articoli per la casa e per l'ufficio, telefonia, idee regalo e giocattoli. A prezzi più che ragionevoli, con assortimento di nuovi prodotti ogni settimana. Panda Rodi, in via Carmine Grossi, Rodi Garganico, nei pressi del Park Hotel Villa Americana. Orari di apertura, da lunedì al sabato 8.30, 13.30 e 16.20. Domenica 9.13 e 17.20.
4: Contattaci al numero WhatsApp 351-000-6528.
5: Pandaro di il paradiso per chi vuole tutto senza muoversi di qui.
6: Passa all'energia solare senza pensieri con NextGen Multiservice. Offriamo consulenza specializzata con i migliori partner per servizi luce e gas, pagamento bollette, SPID, PEC, firma digitale, noleggio auto e spedizioni. Tutto in un'unica sede, tutto semplice. Vieni per una consulenza gratuita nei nostri uffici a San Nicandro Garganico, Viale Ottaviano Augusto 10 o ad Apricena, in Corso Roma 37. Contattaci su info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it. Il futuro sarà la tua scelta di oggi.
7: Ancora zero idee per la festa e lo stress sale alle stelle.
8: Basta stress. Con Mascot Show la tua festa sarà un evento totale. Trasformi il caos in magia con un solo contatto. Mascotte e animazioni su misura, da Topolino a Bluey, da Bing agli scatenati Minions. Divertimento garantito per bambini e finalmente anche per i grandi. Non solo personaggi, ti offriamo il servizio chiavi in mano, gonfiabili, torte, DJ, allestimento e persino un mago. Tutto pronto, zero pensieri. Rendi la tua festa indimenticabile. Chiama subito Mascot Show al 391-0908-816. Ci trovi anche su Facebook. Cerca Mascot Show.
9: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
10: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
9: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
10: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
9: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
10: Non rimanere indietro. Unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
9: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui. Il futuro è ora.

0: Due minuti, un libro.
1: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai due centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
2: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime due ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
1: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
2: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
1: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
2: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in scomfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editori.
3: Parliamo di tecnologia e di informatica, parliamo di queste fusioni. Abbiamo ormai saputo, ma da un paio di mesi, a parte che se lo sapeva ormai da un anno e mezzo, della possibilità di cassa depositi e prestiti per quanto riguarda TIM e quindi ingresso in Poste Mobile. Ecco, ma l'ingresso di Vodafone in Fastweb, cioè la nuova entità nata dalla fusione, rappresenta sicuramente, secondo gli analitici, un passaggio strategico fondamentale per il consolidamento dell'innovazione della rete mobile, ma anche fissa. Il futuro delle reti, perché secondo quanto riportato appunto dalle fonti come il Sole 24 Ore e dalle testate giornalistiche a livello internazionale, l'ingresso, quindi l'interpretazione, anche perché poi anche a livello economico e delle testate giornalistiche varie ed eventuali, e la standardizzazione e quindi l'interscambio di formazione globale, che comprende, pensate, 800 aziende per Fastweb e Vodafone, firma e parte, significa adottare sicuramente standard universali per il software e le infrastrutture. È stato intervistato il nuovo CEO di Fastweb Vodafone in questo caso, perché permette, secondo lui, di interagire più facilmente a livello tecnologico diverse connessioni, come ad esempio il 5G, la fibra. Le varie piattaforme di telefonia mobile, a parte che ormai la telefonia mobile sono diventate energia elettrica, gas, luce, assicurazioni, hanno capito che il merchandising funziona molto di più se fai l'agglomerato completo, perché tanto comunque sia non c'è più il monopolio. Quindi anche le compagnie telefoniche TIM, Vodafone, Wind, Fastweb, praticamente tutte si sono gettate, hanno gettato questa conformazione. E poi non c'è più questa grande concorrenza. Quante volte l'abbiamo detto nella connessione? Perché la connessione 5G è veramente dei grandi costi, e quindi ne avevamo parlato nel 2017 con la nascita di Zafiro, quindi l'Avengers con Iliad Vodafone, e quindi di Iliad Wind, e già nel lontano 1995 lo fecero già loro, non si inventarono nulla, Tim e la vecchia Omnitel, cioè condividere le infrastrutture soprattutto nelle zone bianche. Ecco, quindi la tecnologia con partner internazionali, usando ad esempio linguaggi comuni, riducendo costi e tempi di sviluppo e nuovi servizi. Diciamo che uno degli sviluppi principali dell'adesione è lo sviluppo delle reti autonome. La rete non sarà più sola, ferro e cavi, ma sarà gestita da software intelligenti capaci di autoprodursi e quindi di ripararsi in caso di guasti, a quindi ottimizzare i consumi energetici in tempo reale e prevenire i picchi di traffico per evitare appunto il rallentamento e trasferendo digitali l'attività. Perché l'accordo, quindi Vodafone Fastweb, che tra l'altro entro il 2030 Vodafone verrà tolta dal brand, anche già lo stiamo vedendo in questo 2026 che piano piano la pubblicità di Vodafone va sempre a scalare appannaggio di quella di Fastweb. Comunque l'accordo focalizza su tre missioni principali, ad esempio reti autonome di cui abbiamo già parlato, il vantaggio per l'utente perché l'azienda punta a diventare più agile, ovvero capace di lanciare nuove offerte e funzionalità tecnologiche molto rapidamente rispetto al passato. L'obiettivo finale è migliorare l'affidabilità della connessione e offrire servizi personalizzati grazie ad una gestione dei dati efficienti. Il forum lavora su varie piattaforme per rendere il settore della telecomunicazione più sostenibile. Fastweb e Vodafone utilizzerà questi strumenti per ridurre quindi l'impatto a livello commerciale delle proprie infrastrutture, il tema sempre più cruciale ovviamente per i costi. I clienti, la mossa non porterà cambiamenti immediati nell'immediato, ma bene tecnologie grazie ai servizi più stabili secondo appunto l'amministratore, nuovi servizi digitali che arrivano sul mercato più veicolati. Inoltre Fastweb e Vodafone, per concludere, sta lavorando ad un marchio unico appunto di cui parlavamo, quindi dare a questo nuovo soggetto un'entità non soltanto a livello commerciale ma ovviamente di vita.
4: Pensati così forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it.
1: Orafo Orologiaio Santucci Angelo. Riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni. Vendita di orologi e gioielli in argento. Concessionario Capital e Navigare. Stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni. Argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli. Creazione di gioielli su commissione. Assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria. Piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico. Telefono 320 72 70 641. Orafo Orologiaio @libero.it.
2: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo? Con Noleggia REN il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia REN ed Agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
3: Potenza Nicola, che bella idea, rubinetteria, rivestimenti ancora.
2: Rinfresca lo stile della tua casa con Potenza Nicola termoidraulica. Ti aspettiamo nel nostro showroom a San Marco in Lamis, in via Matteo Lapiscopia 79. Dalla rubinetteria e rivestimenti, affidati alla nostra esperienza per trasformare il tuo bagno in un'oasi di benessere. Telefono 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecsas@gmail.com.
3: Potenza Nicola, la tua meraviglia.
2: Porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata di tap.
4: La scegli perché sa trasmettere solo il ritmo giusto alle tue giornate. Sei su Gargano FM.
5: Ora esatta.
6: Su Gargano FM sono le 8.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Donald Trump annuncia a sorpresa una breve sospensione del Project Freedom, l'iniziativa militare americana che vuole scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz, a un giorno dall'avvio dell'operazione. Sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con l'Iran, scrive il Tycoon su Truth. Teheran ha rivendicato il fallimento degli Stati Uniti nel raggiungere i propri obiettivi. Intanto un incendio in un centro commerciale in Iran ha causato 8 morti e 36 feriti. Non vi sono al momento indicazioni di un collegamento con la guerra in corso.
7: Intanto Trump è tornato ad attaccare il Papa. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, affonda il presidente americano. Immediata la replica del segretario di Stato Vaticano Parolin. Può piacere o no, ma il Papa va avanti per la sua strada e predica la pace. Resta confermata per domani, malgrado le tensioni, la visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano.
8: Shock in Brasile, dove è avvenuta una sparatoria all'interno di una scuola di Rio Branco nell'Amazzonia occidentale. Un ragazzino di 13 anni sarebbe entrato armato nell'istituto aprendo il fuoco contro i presenti e uccidendo due persone, dipendenti del plesso, che avrebbero tentato di fermare l'attacco. Alcuni alunni sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai servizi di emergenza. Il 13enne, secondo i media locali, sarebbe stato arrestato insieme al padre in quanto proprietario dell'arma da fuoco utilizzata.
7: Andrea esempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, oggi non risponderà alle domande dei PM. La strategia della difesa punta a una consulenza personologica affidata a uno psicoterapeuta da redigere prima dell'interrogatorio del 38enne. Ieri hanno invece fornito la loro testimonianza agli inquirenti le gemelle Stefania e Paola K, cugine di Chiara. Oggi sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco Poggi.
8: Sono diventate definitive le condanne per il filone bis del processo per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in cui morirono 5 minorenni e una madre 39enne nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018. La quarta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sui ricorsi di 7 imputati già condannati in primo e secondo grado per la carenza di sicurezza nel locale, ritenuta la causa dei decessi. Irrevocabile dunque la sentenza della Corte di Appello di Ancona. Le condanne vanno dai 3 ai 5 anni.
7: Il calcio con la Champions League. L'Arsenal vince la semifinale di ritorno contro l'Atletico Madrid per 1-0 all'Emirates dopo l'1-1 dell'andata al Metropolitano. Gli inglesi ora attendono la vincente dell'altra semifinale tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Il ritorno è in programma questa sera all'Allianz Arena dopo il pirotecnico 5-4 dell'andata in favore dei francesi.
8: Ed è tutto, a più tardi.
9: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
10: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 6 maggio. Ariete, giornata un po' pesante sul lavoro, siete al centro dell'attenzione, non potete concedervi distrazioni. Non cercate scuse, prendetevi le vostre responsabilità. Toro, i progetti che inizierete in questo periodo nascono su basi solide, sono destinati a durare a lungo. In amore, la luna vi permette di vivere delle emozioni intense. Gemelli, le spese sono in crescita, forse perché negli ultimi tempi avete dimenticato qualche scadenza e ora siete costretti a rimediare. In ogni caso potete contare su appoggi influenti. Cancro, la luna difficile può essere noiosa anche perché vi costringe a raddoppiare gli sforzi per curare i rapporti con gli altri. Anche l'amore risente della vostra scontrosità. Leone, lasciate perdere le provocazioni, non rispondete alle critiche cattive nei vostri confronti. L'amore può complicarsi per le vostre pretese eccessive. Vergine, Mercurio in posizione favorevole vi permette di vivere in maniera più spensierata e quando riuscite ad essere leggeri siete irresistibili. Bilancia, luna difficile quest'oggi, ma che non riuscirà a rovinare la bellissima atmosfera che si è creata nella coppia negli ultimi giorni. Sul lavoro potrebbe essere un giorno confusionario. Scorpione, c'è una bellissima luna che riesce a trasmettervi il buon umore e quindi la capacità di essere efficaci in tutto ciò che farete. Sagittario, l'amore vi sta scombussolando la vita, ci sono parecchie difficoltà nella coppia, per qualcuno può esserci un tuffo nel passato. Cercate di non cedere alle facili tentazioni. Capricorno, la luna nel vostro segno può regalarvi un'occasione d'oro sul lavoro. Potete sperare in un incasso inaspettato. In amore dovete essere più intraprendenti. Acquario, la luna vi invita ad analizzare attentamente alcuni problemi che state affrontando sul lavoro. La soluzione è a portata di mano. In amore siete più romantici. Pesci, luna positiva per le amicizie e i rapporti sociali in generale, ma anche per le finanze. Mettete nero su bianco un accordo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
11: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria.
12: Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
13: Grande balzo in avanti di 5 posizioni per Eros Ramazzotti e Max Pezzali con Come nei

all'11ª posizione, la più alta nuova entrata della settimana è per lei, la regina Laura Pausini con Immensamente.

0: Perde tre posti, la grinta di dito nella piaga, con Che fastidio, oggi alla nona posizione.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Pillole di Hit Italia torna domani alla stessa ora.
2: Meteo, le previsioni del tempo su Gargano FM.
3: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Simone, sei stupendo, grazie. Mi inquadrate il messaggio, me lo ingrandite, grazie. Simone, sei stupendo, dalla filosofia alla tecnologia. E un attimo, ma è questo il bello di Tempo Zero Everyday, due moschettieri, no? Ciao Simone, mi piacerebbe che tu tenessi delle lezioni per noi. Io sono uno studente di economia e commercio, ma sarebbe veramente molto interessante, perché come spieghi tu le cose, mai più, beh, insomma. Ciao, c'è Margherita. Simone, come si fa per averti ospite nelle telecomunicazioni? Ossia, dice lei, mi spiego meglio, aspettami, sono perso il messaggio. In alcune università come la mia, ci fai il nome, grazie, per appunto parlare delle comunicazioni intese tali. Guarda, io veramente, potete contattarci assolutamente tramite l'emittente.

0: Redo sono in corso promo imperdibili su tutte le cucine, top e schienale ingress inclusi, per uno stile moderno, resistente e di grande effetto. E non finisce qui, offerte attive anche su camere da letto, divani, poltrone e materassi Dorelan, per il massimo del comfort ogni giorno. Passa ora in showroom a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 90 e approfitta delle promo a tempo. Arrediamo i vostri ambienti dal 1975. Decarredo, qualità, design e convenienza. Tutto insieme. Telefono 0882 47 57 38. Email decarredo@gmail.com. Porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata di tap.
1: C'è bisogno di ritmo, storie, musica. Tutto questo solo se ascolti Gargano FM.
2: Gargano FM.
1: Ricordi.
2: Emozioni.

0: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
1: Salutiamo anche Giliola, Pietro. Salutiamo anche Emma e Lorenzo, buongiorno.

0: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.
1: Salutiamo anche Trupia, Trupia. Buona giornata. Buona giornata anche a tutte le radio che si stanno collegando con il nostro network. Saluti e baci alla radio. Alle 8.40 inizierà ufficialmente
2: che cosa vuoi che sia?
1: Questo appuntamento odierno, tutti i giorni.

Salutiamo Gigliola che dice buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti i radioascoltatori da Gallipoli. Ulala! Buongiorno anche a Gallipoli. Grazie carissima Gigliola. Un saluto anche ad Alfonso. Sono arrivato a Bologna Centrale. Partito da Padova, il nostro amico Leone sta viaggiando verso Taranto, verso la Puglia, regione meravigliosa, stupenda. Abbiamo ancora 4 minuti, quindi un'altra canzone e poi inizierà ufficialmente la nostra mattinata di saluti e baci alla radio. C'è Bruno Lauzi con Amore Caro, Amore Bello. Gigliola dice viva la Puglia, viva la bella Italia, bellissimo. È vero, viva l'Italia, questo posto meraviglioso.

siamo Emma e Lorenzo da Mondemi in provincia di Ferrara. Ascoltiamo, saluti e baci alla radio, perché alla mattina ci date molta carica. Da quando l'abbiamo scoperta non la lasciamo più. Ciao e buona giornata.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: E anche oggi ci siamo, dai, che bello, che bello. Anche oggi avremo la possibilità di ascoltare la musica, le canzoni, sentire la vostra voce, i vostri saluti, il tutto all'interno di saluti e baci papparapapà alla radio. Dai, buongiorno a tutti, buongiorno alle radio, a TikTok, buongiorno a voi, naturalmente amici che anche oggi avete scelto di stare con noi, di regalarci insieme la bella musica, perché voi sarete i protagonisti. Voi naturalmente ci... Aspetta, che c'ha la lingua che tanto che... Mi sono svegliato da qualche minuto, quindi... Va bene. E comunque siete voi naturalmente i protagonisti del programma, perché siete voi che richiedete le canzoni, quelle che permettono a tutti noi di cantare. Ah, il nostro motto è canta che ti passa. Cantare, sorridere, perdonare, condividere. Quante parole importanti e belle. Tutte queste parole vanno da che parte? Da parte dell'amore, assolutamente. Questa grande forza meravigliosa. Allora, vediamo un po', salutiamo tutti voi di TikTok che siete venuti a trovarci stamattina. Grazie, salutiamo Paola. Ciao Paola, un abbraccio e anche un applauso, dai. Assolutamente sì, un applauso anche a Mario. Altro applauso va naturalmente a Emanuela di Calzignano Terme. Un altro bel applauso va a Ferruccio dalle Marche. Poi naturalmente salutiamo anche Wonder. E non è finita, perché c'è anche Antonina dalla Calabria. E ancora c'è naturalmente Rudina dalla Puglia. Ed è arrivato anche Angelo dalla Germania. Salutiamo anche il nostro amico Leone, che sta andando verso Taranto ed è in viaggio. Non è finito, no, non è finito. Salutiamo anche Maria. Vabbè, comunque salutiamo tutti voi. Grazie anche per chi ci sta seguendo attraverso l'FM, il DAB, il web, insomma, ovunque, dovunque. C'è saluti e baci fino alle 10 questa mattina. E naturalmente facciamo un applauso, assolutamente sì, un applauso anche ad Enrica. Buongiorno, buongiorno Enrica.
1: Buongiorno, ma che bei applausi, mamma mia. Ma buongiorno. Che belli, ma che meraviglia. Ma che bello essere applauditi la mattina così, eh?
0: Certo, poi aggiungiamoci un pizzico di sorriso. E poi insomma il gioco
1: che
0: è fatto.
1: Fa sempre,
0: dai,
1: bene, perché il tempo non è tanto sorridente, almeno poi non lo so.
0: Però non importa.
1: Mi pare che
0: non importa.
1: Non è molto. Ancora non ho guardato, ma.
0: No, non è tanto bello, non è tanto bello il giorno, cioè la giornata, il tempo, insomma, però non ha importanza.
1: L'importante è che ci sia saluti, baci, noi. Io saluto tutti. Buongiorno, buongiorno TikTok,
0: grazie.
1: Buongiorno agli FM, tutte le radio. Faccio un forte abbraccio a tutti, a tutti, a tutti, a tutti. E infatti oggi vi regalo proprio una canzone che parla del sorriso ed è sempre Drupi.
0: Sì.
1: Chiudo con Drupi, diciamo, con questa bellissima canzone che si chiama Regalami un sorriso, Sanremo 1984, e lui proprio l'ha dedicata all'amore, al sorriso e alla solitudine, proprio per le persone sole, a regalare un sorriso.
0: Ok,
1: che è molto bello.
0: Senti, c'è...
1: E ridete, mi raccomando.
0: Brava, c'è Angelo dalla Germania che dice buongiorno Enrica, buongiorno.
1: Buongiorno Angelo, buongiorno Manuela,
0: allora,
1: buongiorno
0: e baci.
1: C'è Maria, Leone, insomma quelli che mi vengono in mente, perché tu li leggi da lì, ma ce n'è su TikTok un bel po'.
0: Sì, ce ne sono tante. Antonina, dalla Calabria, quindi salutiamo anche Antonina.
1: Rudina, mi pare, sì.
0: Rudina, no. C'è anche Donatella, è appena arrivata anche Donatella.
1: Buongiorno,
0: quindi...
1: Donatella da Brennero.
0: Dal Brennero, esatto.
1: Il freddo. Freddo. Vabbè.
0: Va bene, dai, ci regaliamo questa canzone. Domani sarà l'ultimo giorno, perché purtroppo questa settimana si conclude prima.
1: E domani sarà un altro cantante, non vi dico niente.
0: Esatto, domani sarà un altro cantante, sarà l'ultimo giorno, perché purtroppo venerdì saluti e baci in diretta non sarà in diretta, appunto.
1: Beh, va bene.
0: Ci sarà insomma il meglio di saluti e baci. E allora, vediamo un po', regalami un sorriso,
1: io vi aspetto domani mattina alle 8:45, sempre qui su Saluti e Baci alla radio. Mi raccomando, telefonate al 340...
0: No, 351.
1: Oddio, aspetta, che faccio oggi? 351 340 9220. No, perché mi hai dato velocità e io ho fatto una va bene.
0: Vedi, ci siamo ritagliati, Enrica, ci siamo ritagliati un sorriso adesso, e non è a caso, ed è bello, fantastico. Ciao Enrica,
1: no,
0: grazie.
1: Ho detto telefono.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

Allora 351 340 9220, questo è il nostro numero di telefono. Saluto e ringrazio Enrica. Lei naturalmente tornerà domani con un altro cantante per i grandi successi, sempre alle 8:40 circa, insomma 45 forse, va bene. Allora vediamo, c'è il nostro amico Leone che dice:

0: dette nel Frecciarossa che tutelano il cittadino. E poi scrive: viva le forze dell'ordine. Certo che sì. Quindi salutiamo, ringraziamo tutti i poliziotti, insomma tutte le forze dell'ordine che ogni giorno lavorano. Grazie, grazie per tutto quello che fate. Allora, vediamo un attimino, c'è una telefonata. Pronto, buongiorno. C'è Emma Lorenzo, buongiorno.
1: Non cominciare a fare delle supposizioni che non capisco.
0: In che senso? Lorenzo, pronto? Ah, ok, non mi sentiva. Non so.
1: No.
0: C'era Emma che parlava per gli affatti, per i fari suoi.
1: No, io non sentivo la tua voce nel telefono e dicevo: ma questo dove è andato a finire? Maurillata 2, molto bene.
0: Perché si sono dimenticati di alzare
1: il cursore.
0: Il cursore.
1: Va bene. Allora, cominciamo a salutare Barbara stamattina.
0: Ciao Barbara, buongiorno.
1: Buongiorno. Io parlavo per i fatti miei e va bene. Ascolta, intanto buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie.
1: Poi stamattina vi regalo la canzone di Edoardo Vianello, sì. Siamo i Vatussi. Così visto che avete voglia di ballare stamattina, perché ho sentito una bella musica frizzante, e allora
0: sì.
1: Vi regalo un Alligalli.
0: Un Alligalli, va bene.
1: E saluto tutti. Dalla A alla Z, Mariella, Donatella, Manuela di Galzignano, tutto il rullo di TikTok, i nuovi arrivati che saluterai tra un po', non appena finito, credo, oppure li saluti quando vuoi. E anche Lorenzo ti saluta. Salutiamo Rita di San Nicandro, Mario, Angelo dalla Germania, salutiamo tutti, Antonietta da Ruvo, Maria e Franco da San Nicandro e tutti, anche la famiglia di Maurillo.
0: Grazie, c'è Angelo che dice buongiorno Emma e Lorenzo.
1: Buongiorno Angelo e Lucia.
0: E Lucia, esatto.
1: E poi non so se c'è anche Beppo dalla Germania, so che ogni tanto arriva.
0: Non c'è Beppo. Ciao Emma e Lorenzo, anche Mario di San Nicandro ti dice ciao Emma e Lorenzo.
1: Ciao e un buon viaggio aspetta, com'è? Leone?
0: Leone sta tornando a casa verso Taranto.
1: Infatti volevo dire buon viaggio a Leone che sta rientrando a Taranto.
0: Sì.
1: E io avrei un saluto ad Enrica di San Daniele, complimenti per i successi.
0: Grazie, ciao Emma, dice Leone, sì, grazie, ti ringrazio.
1: Ok, allora io ti saluto e ci sentiamo domani.
0: Sì, vediamo negli anni 80, dice a proposito dei Vatussi, sono stato, eccetera, eccetera, va bene. E quindi salutiamo anche Ferruccio, grazie Ferruccio.
1: Ferruccio e Cristina, la gioia di TikTok quando arriverà.
0: Certo. Salutiamo anche Cristina, la nostra amica Cristina. Adesso c'è Edoardo Bennato con che vieni qua che io non so più niente. Pronto?
1: Ascolta,
0: chi c'è al telefono?
1: Come chi c'è al telefono? Maurillo, buongiorno.
0: Aspetta, cos'è sta roba qua?
2: E continente nero.
1: Dai, vi lascio con Edoardo Vianello e Siamo i Vatussi.
0: Aspetta, ma questa è una versione, non è bella, dai ragazzi. Mettiamo una bella, dai, non mi piace questa. È una versione strana, cosa dici?
1: E se no mettiamo la fisarmonica.
0: Mettiamo quella originale, dai. Dai, eccola qui. Eccola qui, dai, buono.
1: Dai, allora ti saluto, un abbraccio forte e a domani.

0: Allora, siamo tornati in diretta, vogliamo ricordarvi il numero di telefono. Buongiorno Mariella, buongiorno. Aspetta l'applauso, l'applauso anche a Mariella, certo che sì. Buongiorno anche a Mariella. Allora, vi ricordo il numero di telefono: 351 340 9220. Se volete chiamarci in diretta, questo è Saluti e Baci e noi andiamo avanti fino alle 10, perché non c'è più niente da fare. È Bobby Solo. Pensavo iniziasse a cantare. Quanto manca? Eccolo qui.
1: Non c'è più

0: allora torniamo in diretta. Abbiamo già un'altra telefonata, 351 340 9220. Signore e signori, abbiamo Rita.
1: Buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno Rita, buongiorno. Buon mercoledì. E allora?
1: Grazie, grazie Maurillo. E buona trasmissione anche a te, come ogni giorno.
0: Grazie, grazie, grazie Rita. Grazie, allora stamattina ti sei svegliata, colazione, hai preso le pastiglie, quelle che bisogna prendere, giusto?
1: L'ho presa e quando ce n'ho ancora da prendere.
0: Ne è ancora, e per fortuna che ci sono
1: abbondante, ce n'ho abbondante, Maurillo.
0: Sì, no, ma per fortuna che ci sono appunto.
1: Ah, sì, che ci sono questi farmici, esatto. Diciamo, per quello che noi abbiamo bisogno.
0: Esatto. E quindi vediamo un po' quale canzone hai pensato di farci ascoltare stamattina.
1: Io voglio fare ascoltare a tutti la canzone che si intitola Svegliati amore con me, di Alberto Fortissi.
0: Mamma mia, che bella, quanto tempo non si ascoltava. Bella, bella. Assolutamente. Allora, chi vuoi salutare stamattina, Rita?
1: Io voglio salutare sempre tutti, dai, iniziamo come sempre da Maurizio e Giussi, e un abbraccio a Augusto. Voglio salutare Emma con Lorenzo, voglio salutare Stefano Manenti di Roma, voglio salutare Enrica e gli faccio i complimenti per i grandi successi, le belle canzoni di gruppi che ci fa ascoltare. E voglio salutare sempre tutti da cima a fondo, Mariella, Donatella, Gianni e Paola, Antonietta di Runchi, Mario di San Candro Garganto, Angelo.
0: Aspetta.
1: Lucia della... Dimmi.
0: Aspetta, perché in collegamento abbiamo anche Franco e Maria che ti devono salutare. Pronto?
1: Pronto, carissima. Pronto, carissima Maria, carissimo Franco.
2: Oh, pronto, Rita, amore mia. Che fa, Rita?
1: Ciao cara, ti sto aspettando.
2: Sì, sì, signora, ma ne mostro un po' di buvante di poca. Sono tutto manca bene, signora.
0: Non sta tanto bene, ha detto Maria.
2: Sì, no, sì, sono tre giorni, ma da Tony non mi ha aiutato a pigliare i pinni. Tengo un po' che ritorno o freddo.
1: Pure, allora lascia passare questo raffreddore, Mari.
2: Sì, bravo, non aggiamli da te, Rita.
1: Certo, lo so che dovevi venire, lo so, sì.
2: Va bene, Rita.
1: Io ti aspetto sempre, comunque, riprenderti e farti passare questo raffreddore, va.
2: Ah, brava, ciao Rita.
0: Ok, Maria.
1: Ciao.
0: Poi
1: ciao Maria, allora, saluto
2: ciao Rita,
1: un abbraccio Maria.
0: Ecco, Maria,
2: ciao Rita.
0: Maria, dopo vi chiamiamo, Maria e Franco, ok? Allora Rita, poi chi devi salutare?
1: Devo salutare sempre tutti, dai, Ciro con Incoronato, con Vincenzo e Francesco, devo salutare tutti, indistintamente tutti, Carmelo di San Nicandro Garganico, Mario di San Nicandro, Maria, tutti, senza dimenticare nessuno. Voglio salutare Emma e Lorenzo, che già l'abbiamo sentita, la signora Emma, e altri tantissimi altri ascoltatori che l'abbiamo sentito. Io saluto tutti, senza dimenticare nessuno.
0: Ok.
1: Ok, e poi saluto sempre in particolare in particolare diciamo tutta la famiglia di Maurillo, e Maurillo che è sempre il nostro conduttore che ci dà questa opportunità. Grazie. Ogni giorno, questa allegria di cantare, di sognare, di fare tante belle cose insieme a lui ogni giorno.
0: Grazie Rita, grazie, un abbraccio fortissimo. E noi ci ritroviamo domani.
1: Anche a te. Senti Maurillo, ma sì, mi sembra che ho sentito che venerdì non ci sei.
0: No, venerdì purtroppo il programma sarà, ci sarà tanta musica, quella di Saluti e Baci, sì, le canzoni
1: ho
0: che di solito vi chiedete.
1: Ho capito bene, allora.
0: Quindi venerdì no, non ci siamo,
1: bene,
0: non ci siamo. Ok?
1: Sì, ok.
0: Grazie, un abbraccio Rita.
1: Allora sarà domani l'ultima giornata.
0: Domani è l'ultimo giorno,
1: settimana.
0: Sì.
1: Sì, ok.
0: Grazie Rita.
1: Tante bellissime cose, dai.
0: Grazie.
1: Che tutto il positivo possa essere per tutti quanti. Dai, ci sentiamo allora domani.
0: A domani, ciao Rita, grazie.
1: Ciao, grazie a te. Buona giornata, buon martedì a tutti gli ascoltatori da Rita Sencantro Carganico.
0: Grazie.
1: Ti do anche il telefono 351 340 9220.
0: Bravissima, ciao, buona mattinata, un abbraccio, ciao,
1: grazie. Ciao.

0: Un abbraccio anche a Emanuela Sanna. E poi naturalmente c'è anche Antonio, Antonio Vairo. Questi sono gli amici che sono collegati su TikTok, e poi Mariella. E naturalmente tutti gli altri amici che sono già collegati da un bel po', che sono qui con noi. Grazie naturalmente per aver scelto Saludos e Basitos. Sto parlando mezzo veneto, no? Che poi, tra l'altro, noi veneti, lo dico poi, non arrabbiatevi veneti, perché è così? Sembriamo un po' mezzi ubriachi, dai, cosa fai? Cosa butti qua? Andiamo! non lo siamo, ubriachi, ma abbiamo questo modo di parlare che... Sì, andiamo, pronto, sono Maurillo! vabbè, insomma... però il dialetto di ogni città, ragazzi, non buttiamolo via, perché è veramente straordinario. Non buttiamo via le tradizioni. Ogni città, ogni paese, ogni regione ha il suo dialetto. Teniamoli belli stretti questi non mi viene la parola queste tradizioni, dai, teniamole belle strette, perché l'Italia è anche questa. L'Italia è bellissima, è straordinaria. Allora, vediamo un attimino, siamo nella costa, sulla costa, siamo sulla costa o nella costa? Siamo sulla costa, a costa di cosa? Non mi ricordo più adesso, aiuto! Una cosa sono sicuro, che c'è Antonio! Ciao Antonio, buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno!
0: Siamo ad Ortona!
1: Sì.
0: Ah, che bello.
1: Bella cittadina sulla costa dei Trabocchi.
0: Esatto, senti, ma allora, Ortona, uno che viene lì, a parte il mare è bellissimo, no? Ma cosa c'è da vedere ad Ortona?
1: Allora, diciamo, abbiamo un castello, una basilica dedicata a San Tommaso, una veduta, un orientale, una vista sul mare. 70 metri d'altezza, che vedi un po'.
0: Mamma mia, ragazzi!
1: Bello, bello, bello. E poi c'era un po' di tranquillità, se può far piacere, ma.
0: Certo. E quindi quest'anno, se non avete ancora pensato alle vacanze, pensate un po' a questa zona d'Italia, che se non l'avete vista, insomma, ne vale veramente la pena. E io
1: potete
0: prima
1: fare mare e montagna in un'ora, andate a 2000 metri. Una passeggiata, poi tornate giù, fate un bagno.
0: Praticamente è una bellezza unica, come la Liguria. Anche la Liguria ha la montagna e il mare. E la stessa cosa anche dalle vostre parti. Ma quanto bella è l'Italia? Da 1 a 10, io penso 1000, 1 milione, veramente è straordinario.
1: Io ho girato un po', ma come l'Italia, come si sta, come si mangia, come si vive, è tutta un'altra storia.
0: Sì, vero, vero. Allora, caro Antonio, che canzone vuoi regalarci stamattina, così cantiamo insieme?
1: Guarda, si parla tanto di bandiera bianca, bandiera rossa, io dico bandiera gialla.
0: Allora stai parlando di Gianni Pettinati, bellissima canzone. Ok, perfetto. Senti, tu sei al lavoro, cioè al lavoro, tu sei in pensione.
1: Stamattina ho cominciato alle 7, sì.
0: Ah, quindi non sei al lavoro, perché il lavoro per te non lo è. È come per me.
1: È un passatempo.
0: È un passatempo, esatto. Come faccio io qui, faccio la radio, lo faccio per passatempo. Mi piace.
1: Ma io senza bianchetto la mattina, però, eh?
0: Non ho capito, scusa.
1: Senza bianchetto la mattina.
0: Ah, ho capito.
1: Il cicchetto là, il bicchierino.
0: Ho capito. Senti, ma tu sei in giro con un tuo amico a fare il solito pulizia?
1: Sì, stiamo sull'un oliveto, stiamo dando una sistemata a degli ulivi.
0: Ah, ok. Va bene, perfetto. Allora, grazie, buona giornata, buon mercoledì. Buon tutto quello che state facendo, perché lo state facendo naturalmente con il cuore, e questa è la cosa bellissima. E ascoltiamoci Bandiera Gialla. Grazie.

0: Allora, eccoci dopo Antonio da Ortona e naturalmente il suo amico. Andiamo avanti con la musica, le richieste 351-340-9220. Abbiamo un'altra telefonata, bellissima, a costa del a costa dei Trabocchi. Allora, dice Ferruccio, bellissima la costa dei Trabocchi. Allora, c'è Maria, buongiorno Maria e Franco.
1: Buongiorno Morillo.
0: Buongiorno, buongiorno Maria e Franco, che
1: buongiorno.
0: Abbiamo sentito poco fa quando c'era Rita e che si sono salutati perché siete amici, giusto?
1: Sì, sì, accompagna.
0: Ok, ok, ok. Oh, chiedo scusa naturalmente a chi ha già chiamato, vi richiamiamo noi, un po' alla volta vi richiamiamo tutti.
1: Allora, sì, c'è capito.
0: Ok, allora, cara Maria, la canzone che volete condividere con noi è quella
1: Sotto
0: di
1: Stelle.
0: Gianni Celeste con Sotto e
1: Gianni
0: Stelle.
1: Celeste.
0: Sotto e Stelle. Ok. Chi vuoi
1: Sotto
0: salutare? Chi vuoi salutare?
1: Saluto Baciarrito, mia cognata Costanza, Angela e Francesca, mio marito Franco, mia famiglia, lui alla radio, ama il marito. Saluto a tutti.
0: Ok, perfetto, grazie Maria.
1: Va bene, ciao Morillo.
0: Salutiamo anche Franco. È vicino.
1: Va bene.
0: È vicino a te.
1: Molto passo.
0: Sì, ciao, grazie, ciao. Grazie, così lo salutiamo. Allora, vediamo se c'è anche Franco. Franco,
1: va
0: Franco.
1: Bene, Morillo,
0: ciao Morillo. Franco, grazie per aver chiamato, grazie.
1: Anche a voi, buona giornata. Ma saluto tutte le persone che mi riposo.
0: Sì. Ok.
1: E saluto a tutto quanto.
0: Ok, perfetto. Grazie Franco. Grazie.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata anche a te, grazie.

0: Si chiama Gianni Celeste con Sotto e Stelle. Salutiamo e ringraziamo Maria e Franco di Sanicandro Garganico. Buongiorno, buongiorno. E adesso diamo il buongiorno anche a Rosa di Bovalino. Un applauso, buongiorno Rosa.
1: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno anche alla Calabria, bellissima Calabria. E senti un po', oggi come si sveglia la Calabria?
1: È una bella giornata oggi, dai.
0: Fantastico, bellissimo. Poi avete il mare lì proprio a portata di mano.
1: sì, abbiamo il mare qua vicino a noi.
0: È bello. Ascolta, allora, vediamo un po' qual è la canzone che stamattina avete scelto. Rosa? Qual è la canzone che avete scelto?
1: Davis Muccari.
0: Davis Muccari con Sibella. Aspetta, provo a dirlo io. Da Veneto, aspetta.
1: Sì,
0: Sibella
1: sì.
0: Comusuli.
1: Sì, a posto.
0: L'ho detto bene?
1: Sì, l'hai detto perfetto.
0: Va bene. Sibella Comusuli, che vuol dire sei bella come il sole, giusto?
1: Questa canzone qua me la rende Cosimo a me.
0: Ok.
1: Hai capito?
0: E quindi facciamo un applauso anche a Cosimo. Un applauso anche a Cosimo, bravissimi, buona mattinata, grazie.
2: Qual è la canzone che avete scelto?
0: Ciao Cosimo e ciao, ciao Rosa.
1: Mi sentite? Ciao,
0: grazie.
2: Provo di dirlo io. Da me, aspetta.

0: Sì, beh, aspetta, aspetta, lo dico, fermi un attimo. Sì, bella come Usuli, la canzone che abbiamo ascoltato. Scusate la pronuncia, se non è così perfetta, ma appunto un veneto che parla calabrese un po'. Però comunque no, bellissima la canzone, grazie alla nostra amica Rosa. Grazie, grazie, veramente buona mattinata. Allora, attenzione, signore e signori, dalla Calabria noi ci spostiamo in una regione altrettanto bella, la Sardegna. E siamo esattamente con Angela e Angelo. Facciamo un applauso anche ai nostri amici. Buongiorno.
1: Grazie.
0: Buongiorno,
1: grazie.
0: Angela.
1: Buongiorno. Buongiorno Maurillo. Buongiorno.
0: Buongiorno. Oggi la Sardegna si sveglia con un po' di sole.
1: Sì, un po' di sole, un po' di nuvolo, però vabbè.
0: Bene, bene, bene, perfetto. Qui in Veneto piove. Qui piove,
1: piove.
0: Sì, qui piove.
1: È a Padova, Mori.
0: Sì, a Padova, Rovigo, piove assolutamente. Anche a Venezia piove, vabbè.
1: Che peccato, mannaggia.
0: Vabbè, vabbè,
1: ci vuole
0: anche la pioggia. Allora, cara Angela, qual è la canzone che stamattina vuoi regalarci, così?
1: Sì, regaliamo a voi e regaliamo a noi. Allora, quella di Miguel Bosé, Bravi Ragazzi.
0: Che bella, perfetto. Quindi Miguel Bosé, Bravi Ragazzi, perfetto. Vuoi salutare qualcuno? C'è qualcuno che stamattina...
1: Sì, la dedico a mio marito, alla mia famiglia, diciamo, alle mie amiche di Alghero, Anna e Angela, poi Giusy, poi Almedo, Ica, Massimo, Luisella.
0: Sì.
1: Tutti quelli che mi conoscono, però anche quelli saluti e baci, la verità. Tutti.
0: Ok, perfetto, perfetto.
1: E a te, Maurillo, e a tutto lo staff.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie. Salutiamo anche la Sardegna, perché in Sardegna, sì, esattamente a Sassari, ti ricordi la frequenza in FM dove si ascolta, mi sembra sia Nova Radio, giusto?
1: Sì.
0: Nova Radio, ti ricordi la frequenza? 86.
1: FM. Sì, FM, Mauri.
0: Però non ti ricordi la frequenza, no? No, non ti ricordi la frequenza, vabbè, vabbè.
1: No, non è che non mi ricordo, è che ogni tanto esce questo Radio Nova.
0: Sì, Radio Nova, Nova Radio, no, no, si chiama Radio Nova, no, Nova Radio, ho detto Nova Radio, vabbè. Radio Nova, esatto. Vabbè, sì, comunque salutiamo, sì, gli amici di Nova Radio, di Radio Nova. Salutiamo,
1: sì,
0: tutti.
1: Senz'altro, che lasciano il posto a voi.
0: Ok, e salutiamo tutte le persone della Sardegna che ascoltano, saluti, grazie, e baci, anche, sì, in silenzio, sì, magari, sì, che non hanno mai chiamato in diretta.
1: Va bene. Sai, Mari, una cosa, che io siccome vedo le scatole di Stefano a Parigi e l'altro giorno hanno nominato il boscaiolo, io penso sta vedendo che Stefano ascolta anche la musica di Maurillo, hanno nominato il boscaiolo, io ho fatto accendere e a sentire... Io sto pensando che stavano parlando di voi, da, del...
0: Ah, pensa a te.
1: Potrebbe essere.
0: può essere sicuramente.
1: perché il boscaiolo a dire così, non lo so.
0: Sì, sì. Sì, sì, è così, è così, è così. Va bene,
1: va
0: Angela.
1: Bene, va, che c'hai magari altro. Ciao, Maurillo. Grazie.
0: Grazie. Buona mattinata,
1: grazie,
0: un
1: buona
0: abbraccio.
1: Buona giornata. Anche
0: ciao
1: a te e a tutti voi. Ciao, ciao.
0: Ciao, grazie, grazie.
1: Ciao.
0: Sono i Bravi Ragazzi ed è Miguel Bosé. Buona mattinata fino alle 10. Cioè, saluti e baci alla radio.
2: Maurillo.
0: Dimmi.
2: Perché gridi?

0: Bravi ragazzi, bellissimo questa di Miguel Bosé. Oh, grazie Angela e Angelo di Sassari. Stavo dicendo praticamente insomma, vabbè, Maurillo, basta, finiscila.
1: Maurillo, ho già detto vai a casa.
0: No, come faccio ad andare a casa se sono in diretta?
1: Non me ne frega niente, vai a casa.
0: Sì, vabbè, ascolta, se io vado a casa vai avanti tu?
1: No, io non vado avanti.
0: E allora, scusa, come faccio ad andare a casa? Il direttore non vuole,
1: Non importa, va a casa.
0: Va bene. Allora, dai, mancano 10 minuti, abbiamo ancora un po' di telefonate da fare. Allora, adesso siamo in Lombardia. La Lombardia è altra regione bellissima, stupenda. E siamo esattamente a Bergamo. E al telefono abbiamo Azzurra.
2: Che bel applauso.
0: Azzurra, buongiorno Azzurra, un applauso
2: buongiorno
0: anche alla nostra
2: amica. Buongiorno a te e a tutti quanti radioascoltatori e radioascoltatrice.
0: Grazie Azzurra, grazie.
2: Dalla A alla Z, raga. Dalla... Un saluto così.
0: Alla Z, grazie.
2: Sì.
0: Allora, senti, dimmi.
2: Dimmi. No, dimmi tu.
0: Sì, no, tu hai già pensato alla canzone?
2: Sì, di Tony Colombo, Ragazza Speciale.
0: Ragazza Speciale. Ragazza Speciale, come sì. Lo sai tu?
2: No.
0: Come no?
2: I radioascoltatori e radioascoltatrici sono speciali.
0: Ma siamo tutti speciali, ogni persona
2: anche
0: è unica.
2: Sei speciale,
0: Quindi tu sei speciale, io siamo tutti speciali.
2: Tutti, questo sì è pure vero.
0: Bravissima.
2: Hai ragione, siamo speciali, ognuno. Ci dobbiamo volere bene noi stessi prima.
0: Brava, esatto, bella cosa.
2: Allora Marillo, sì. Io saluto tutti quanti voi, saluto te che sei uno speaker meraviglioso e poi saluto la mia mamma, mio papà e mio ragazzo.
0: Sì.
2: Con tanto amore, tanto lo so, io registro e poi mi mando la registrazione.
0: Sì.
2: Perché non mi ascolto che lavora.
0: Sì.
2: Poi saluto quella signora di Padova, no? Come si chiama? Enrica
0: dal Friuli, da Udine.
2: Ecco, sì, con un mondo di baci. Poi è quella signora che è l'ultima che ha chiamato, no? Questa, quell'altra che si chiama Rosa.
0: Che è Angela?
2: E poi alla vabbè, salutiamo pure l'Angela.
0: C'è anche Rita, poi c'è Rita, c'è Emma, c'è
2: sì,
0: Maria.
2: Emma, Mariella.
0: Mariella, sì, tra poco sentiremo sì. Anche Mariella in linea.
2: Sì, un bacione grande a tutti quanti voi, a Stefano.
0: Sì.
2: E facciamo un saluto circolare per tutti, perché
0: a
2: poi
0: tutti,
2: se no
0: a tutti,
2: se ne va mezza giornata. Va bene?
0: Va bene, perfetto.
2: Io mi faccio sentire ogni tanto, però vi ascolto tutti i giorni.
0: Grazie.
2: Vi penso e vi voglio bene a tutti quanti.
0: Okay.
2: Un bacio. Ah, saluta la mia comitiva del Muretto.
0: Sì.
2: E con un grosso bacio. A stasera, raga.
0: Perfetto. Tu che telefono? Tu hai Alexa?
2: No.
0: Ah, non sì. Ce l'hai Alexa.
2: L'iPhone io.
0: Telefono. Ah, ok. Va bene. Perfetto. Va bene. Perfetto. Grazie Azzurra, un abbraccio.
2: Grazie, alla prossima puntata, raga. Un bacio per tutti.
0: Grazie, ciao.
2: Vi lascio un abbraccio,
0: Grazie, un abbraccio forte. Ciao Azzurra.

0: Si chiama Ragazza Speciale, lui è Tony Colombo e naturalmente salutiamo Azzurra dalla provincia di Bergamo. Ciao Azzurra, grazie, un abbraccio forte e grazie naturalmente per aver scelto anche oggi. Saluti e baci alla radio. Allora salutiamo anche Giampaolo che dice buongiorno a tutti voi e a tutti i radioascoltatori di tutte le radio collegate da Radio Domus Novas Web Radio, radio appunto dei volontari della protezione civile di Domus Novas, e siamo in Sardegna. Puoi mandare i collage, non so se riesco, Giampaolo, perdonami, ma purtroppo il tempo è quello che è. Poi vediamo, salutiamo anche Rudina, un saluto a Rudina. Allora un applauso a Rudina, ma facciamo un applauso anche a Giampaolo di Radio Domus Novas. Bene, e poi naturalmente un applauso a tutti voi ascoltatori che magari siete lì e non ci chiamate, quindi un applauso anche a voi. Bene, a Lara, cosa vuol dire a Lara? A Lara adesso c'è una telefonata. C'è una telefonata, signori e signori, c'è Mariella. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, c'è una via a Rovigo che si chiama, no, una piazzetta che si chiama Piazzetta Allara.
0: Allara, va bene.
1: C'è l'apostrofo comunque, dai, tu l'hai detto intera.
0: Aspetta perché c'è Leone che dice ciao Mariella.
1: Ciao Leone, buon viaggio con Freccia Rossa.
0: Si trova
1: a casa.
0: Dunque, siamo arrivati quasi a Pesaro. Lui sta arrivando verso Pesaro.
1: Ci siamo fatti. Ma vola, Freccia Rossa vola, dai.
0: Sì, è vero, è veloce.
1: Allora, io mi sono appena asciugata le lacrime.
0: Perché?
1: Perché ha tagliato la cipolla.
0: Ah, ma lo sai che c'è un trucco? C'è un trucco per tagliare la cipolla.
1: Io l'ho imparato. Ti brucia gli occhi e basta. La cipolla è così. O prendi quella già congelata.
0: Mariella?
1: Lei.
0: Allora, ti insegno un trucco che mi hanno insegnato.
1: Sì, io tanto... non l'ho mai provato a fare. Dai,
0: allora, tanto tempo fa andavo a lavare piatti in albergo, ok? E allora praticamente a un certo punto il cuoco mi dice guarda, per devi tagliare un po' di cipolla, no? E mi ha dato un quintale e mezzo di cipolle da tagliare. Io naturalmente, che non sapevo come si faceva, mi sono messo a tagliare le cipolle. Arrivata a mezza cipolla ero lì che mi buttavo per terra a forza da piangere, no? Lui si avvicina e mi dice, ma lui era napoletano, una persona straordinaria, mi dice ma che stai facendo? E mi dico, sto tagliando le cipolle. Ma tu sei matto, tu sei pazzo, mi dice, no? E allora mi ha insegnato il trucco per tagliare le cipolle. Basta praticamente metterle in una bella vasca con tanta acqua e tu le tagli, praticamente le tiri su dall'acqua e le tagli. E non piangi, capito?
1: Ma io vorrei averti visto tagliare le cipolle. Guarda, io le ho provate tutte.
0: No, ma guarda che...
1: Ma anche di metterla in frigorifero, così è fredda.
0: No. Aspetta.
1: Ma ci proverò.
0: Mariella, è così, guarda. Ehi. Che poi io l'ho fatto, ho fatto questa cosa e non ho più pianto assolutamente.
1: Perché non le hai più tagliate?
0: No, le ho tagliate tutte. No, a parte gli scherzi, le ho tagliate tutte. Ma non piangi, se tu le metti all'interno di un vassoio, qualcosa, le metti lì all'interno di questa bella vasca piena d'acqua, tu le tagli tranquillamente e non piangi.
1: Perché si sgasano un po', sì, come faccio io con il cipollotto fresco quando voglio buttarlo nell'insalata. Lo taglio, lo metto nell'acqua, poi lo taglio a fettine, lo lascio lì con un po' di zucchero e allora non è più quel sapore, capito? Sì. Che... Beh, chiedimi cosa mi serve la cipolla, dai, Nemo, mamma,
0: cosa ne fai della cipolla?
1: Il baccalà in rosso. Oh, non è ancora pronto,
2: Pronto? Alberto, Mariella.
1: Ehi, dimmi.
2: Guarda che Maurillo è partito, è venuto a casa tua, sai, sta venendo lì.
1: Va bene, dai, fra un paio d'ore è pronto, nel frattempo mi aiuta a fare un po' di pulizia in casa.
2: Ma guarda che non sto scherzando, è partito, è venuto lì? Cioè, tu non hai la minima idea cosa ha fatto quando hai detto baccalà? Lui va matto del baccalà, hai capito? Quindi.
1: Ma io sono anche brava a farlo, sai?
2: Maurillo, vieni qua, dai che devi finire il programma. Qua. Dai! No, si è messo il giubbotto. Sta partendo.
1: Vabbè, dai, ci faremo un po' di compagnia finché si cuoce.
2: Vabbè, dai.
1: Pronto, dai.
2: Ascolta. Devo finire io il programma perché lui è partito, è venuto lì, non lo so. Boh.
1: Ah, tu non vieni con lui, gli fai compagnia.
2: No,
1: dai,
2: non posso, sono mezzo ubriaco.
1: Finire il programma e poi partite insieme, oh, dai, va là, tanto guida lui.
2: No, ma non mi piace il baccalà, io non. Poi. No, non mi piace il baccalà.
1: Allora
2: mi piace,
1: te,
2: no.
1: farò il babà in umido, va bene?
2: Il babà in umido! Il babà in umido! Ma sì, tomata!
1: Va bene. Pomodoro?
2: Va bene. Maurillo è andato via, ma oh ragazzi, ma davvero Maurillo è andato via?
1: Guarda, mi ha proprio abbandonato qua, ma sì, dai, chiacchieriamo io e te, va bene?
2: Sì.
1: Che ne importa, no?
2: Dai. Mi dicono dai, che dobbiamo salutare perché siamo arrivati alle 10. Allora.
1: Lo so, allora dai, se fa tempo la canzone, digli, altrimenti la facciamo domani, va bene?
2: No, la mettiamo
1: qui. Va bene anche la chiacchierata e la risata, dai, che fa così fa buon sangue, va bene?
2: Va bene, già ok.
1: D'accordo, d'accordo. Ci sentiamo domani e tanto proseguo con il baccalà.
2: Va bene?
1: E se volete sapere come lo faccio, andate a ascoltare il mio programma di ricette su Radio Felix On Air.
2: No, io.
1: 2026.
2: Mariella, io direi, se volete sapere com'è il baccalà, domani chiamate Maurillo, che ve lo dice lui. Ciao Mariella!
1: Va bene, dai, io.
2: Ciao!
1: Ho tutto. Ciao! Ciao! saluto a tutti! Ciao, ciao!
3: Ciao. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi. Gargano FM.

0: ora esatta.
1: Su Gargano FM sono le 10 e 6 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Donald Trump annuncia a sorpresa una breve sospensione del Project Freedom, l'iniziativa militare americana che vuole scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz, a un giorno dall'avvio dell'operazione. Sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con l'Iran, scrive il Tycoon su Truth. Teheran ha rivendicato il fallimento degli Stati Uniti nel raggiungere i propri obiettivi. Intanto resta confermata per domani, malgrado il nuovo attacco di Trump al Papa, la visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano.
2: Delitto di Carlasco. Andrea Sempio oggi si presenterà in procura a Pavia ma non risponderà alle domande. Chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà letto e studiato gli atti e avrà depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Oggi toccherà anche a Marco Poggi. Il fratello di Chiara era già stato sentito a marzo dell'anno scorso e il 20 maggio successivo a Mestre, lo stesso giorno in cui Sempio non si presentò in procura per l'interrogatorio.
3: A Campobasso il cerchio degli investigatori si restringe in merito alla morte di Antonella Di Elsi e della figlia 15enne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina dopo Natale a Pietracalla. Sarebbero 4-5 persone al massimo quelle su cui si concentrano i sospetti. Un ruolo chiave potrebbe averlo il materiale informatico acquisito: 5 cellulari, un notebook, un tablet e 2 router, dispositivi che potrebbero chiarire accessi e presenze nelle ore cruciali.
2: Mondo del calcio in lutto. È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da più di un anno le condizioni di salute di Beccalossi erano critiche dopo un malore accusato a gennaio dello scorso anno e un lungo periodo di coma.
3: Matteo Bonacina, arciere della nazionale paralimpica, è agli arresti domiciliari con le accuse di stalking e violenza sessuale. Secondo quanto riporta Repubblica, il 41enne avrebbe preteso da un atleta un indumento intimo come portafortuna in vista delle gare di Parigi del 2024. Poi, durante i giochi, avrebbe cercato di violentare un'altra ragazza nella stanza d'albergo in cui alloggiava. La Procura di Roma e la Polizia Postale indagano sugli anni dal 2019 al 24, nei quali, sempre secondo il quotidiano, Bonacina avrebbe molestato 5 atlete e un'allenatrice.
2: Il tennis con gli internazionali d'Italia. Oggi sono 9 gli azzurri impegnati tra uomini e donne. Nel day one del tabellone maschile, Matteo Arnaldi esordirà contro lo spagnolo Jaime Muñar, mentre in serata Federico Cina sfiderà il belga Alexander Block. 6 incontri a tinte azzurre invece nel torneo femminile. Su tutti spicca il derby tra Lisa Pigato e Tyra Grant. Sul centrale giocheranno Lucrezia Stefanini contro la lettone Ostapenko ed Elisabetta Cocciaretto contro l'austriaca Kraus. Completano il programma Gesi, Golubic, Brancaccio Tausend e Basiletti Tomljanovic.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: Rivisita lo stile della tua casa con Potenza Nicola Termoidraulica. Ti aspettiamo nel nostro showroom a San Marco in Lamis, in via Matteo Lapiscopia 79. Dalla rubinetteria ai rivestimenti, affidati alla nostra esperienza per trasformare il tuo bagno in un'oasi di benessere. Telefono 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecsas@gmail.com.
1: Potenza Nicola, la tua meraviglia.
2: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente, nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it.
3: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo? Con Noleggia REN il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia REN ed agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
4: Orafo Orologiaio Santucci Angelo. Riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni. Vendita di orologi e gioielli in argento. Concessionario Capital e Navigare. Stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni. Argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli. Creazione di gioielli su commissione. Assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria. Piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico. Telefono 320 72 70 641. Orafo Orologiaio @libero.it.
5: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM.
6: Love life, love music.
7: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
8: Gargano FM. Se non ascolti, non ci credi.
9: Gargano FM. Emozioni in musica. Emozioni

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 6 maggio. Ariete, giornata un po' pesante sul lavoro, siete al centro dell'attenzione, non potete concedervi distrazioni, non cercate scuse, prendetevi le vostre responsabilità. Toro, i progetti che inizierete in questo periodo nascono su basi solide, sono destinati a durare a lungo. In amore, la luna vi permette di vivere delle emozioni intense. Gemelli, le spese sono in crescita, forse perché negli ultimi tempi avete dimenticato qualche scadenza e ora siete costretti a rimediare. In ogni caso potete contare su appoggi influenti. Cancro, la luna difficile può essere noiosa anche perché vi costringe a raddoppiare gli sforzi per curare i rapporti con gli altri. Anche l'amore risente della vostra scontrosità. Leone, lasciate perdere le provocazioni, non rispondete alle critiche cattive nei vostri confronti. L'amore può complicarsi per le vostre pretese eccessive. Vergine, Mercurio in posizione favorevole vi permette di vivere in maniera più spensierata e quando riuscite ad essere leggeri siete irresistibili. Bilancia, luna difficile quest'oggi, ma che non riuscirà a rovinare la bellissima atmosfera che si è creata nella coppia negli ultimi giorni. Sul lavoro potrebbe essere un giorno confusionario. Scorpione, c'è una bellissima luna che riesce a trasmettervi il buon umore e quindi la capacità di essere efficaci in tutto ciò che farete. Sagittario, l'amore vi sta scombussolando la vita, ci sono parecchie difficoltà nella coppia, per qualcuno può esserci un tuffo nel passato. Cercate di non cedere alle facili tentazioni. Capricorno, la luna nel vostro segno può regalarvi un'occasione d'oro sul lavoro, potete sperare in un incasso inaspettato. In amore dovete essere più intraprendenti. Acquario, la luna vi invita ad analizzare attentamente alcuni problemi che state affrontando sul lavoro, la soluzione è a portata di mano. In amore siete più romantici. Pesci, luna positiva per le amicizie, i rapporti sociali in generale, ma anche per le finanze. Mettete nero su bianco un accordo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Eccomi qua amici belli, buon mercoledì, siamo al 6 maggio 2026, io sono Pierpaolo Carlino e sta per iniziare un nuovo...

2026. Buon mercoledì a tutti da Pierpaolo. Quello che state ascoltando è il Dipello. Arriva l'almanacco. La chiesa ricorda Beata Jutta, ancora Santa Benedetta di Roma e San Domenico Savio, il protettore di ministranti e gestanti. 32 anni fa, il 6 maggio del 94, venne inaugurato il tunnel della Manica. Nato il 6 maggio del 1961, compie oggi gli anni George Clooney, attore, regista, produttore cinematografico statunitense con cittadinanza francese. Lui ha fatto una lunga gavetta e raggiunse la notorietà grazie al ruolo del pediatra Doug Ross nella serie televisiva ER Medici in prima linea dal 94 al 99. E mentre portava avanti appunto questa serie televisiva statunitense, ha cominciato a ottenere i primi ruoli cinematografici da protagonista in film come Batman e Robin. Nel 2001 la fama di Clooney si è ampliata con l'uscita del suo maggior successo commerciale, Ocean Eleven, Fate il vostro gioco, primo film della trilogia. E poi nello stesso anno è esordito alla regia con il thriller biografico Confessioni di una mente pericolosa, seguito da Good Night and Good Luck del 2005. Nel 2006 vince l'Oscar al miglior attore non protagonista, ha ricevuto altre 3 nomination agli Oscar come miglior attore nel 2008 e poi ancora nel 2010 e nel 2012. Ancora per la miglior sceneggiatura non originale e poi nel 2013 vince l'Oscar al miglior film per la produzione di Argo. È inoltre vincitore di 5 Golden Globe, tra cui uno alla carriera, e poi un Brit

0: scelta per i vestiti di tutti i giorni e anche per quelli più complicati. Ci trovi in via Pietro Nenni 7, interno galleria, San Nicandro Garganico. Lava per sé, il bucato, come non l'hai mai fatto. È arrivata la grande svendita d'esposizione del mobilificio De Carredo. Per rinnovo locali, svendiamo tutto con sconti reali fino al 70%. Cucine, pareti e cabine armadio, camerette, tavoli e sedie. Tutto in pronta consegna, senza attese. Chi prima arriva, prima sceglie e fa il vero affare. Vieni a toccare con mano la qualità e approfitta di un'occasione che non si ripeterà. Ogni prodotto è unico, proprio come la tua casa. Per informazioni scrivici su WhatsApp al numero 0882 47 57 38. Oppure vieni a trovarci a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 96 98. Ti aspettiamo con tantissime occasioni da non perdere. E nei primi mesi del 2026 apriremo un nuovo punto vendita con tante novità e collezioni mai viste prima. Mobilificio De Carredo, dove la qualità incontra il vero risparmio.
1: Vuoi ridurre i costi della bolletta e investire nel futuro? Con NextGen Multiservice scegli impianti fotovoltaici su misura per privati e imprese. Entra nella comunità energetica e produci energia pulita. Realizziamo soluzioni di agrivoltaico, agrisolare, revamping e manutenzione. Affidati ai professionisti. Siamo a San Nicandro Garganico, in Viale Ottaviano Augusto 10, e ad Apricena, in Corso Roma 37. Scrivici a info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it.
2: Contattaci al 353 200 6784.
1: NextGen Multiservice, il tuo risparmio, la nostra energia.
3: Hai bisogno di un nuovo smartphone? Vuoi il meglio per il tuo gaming? O cerchi elettrodomestici di qualità con consegna a domicilio? Vieni da Electronic Store, in via San Francesco d'Assisi 32 a San Nicandro Garganico. Consulenza gratuita per allaccio, volture, subentri e switch di gas e luce con i migliori gestori sul mercato. Servizi internet per clienti consumer e business, telefonia, cellulari e accessori, tutto per il gaming, informatica, audio, video e molto altro. Sfoglia il volantino sulla nostra pagina Facebook Electronic Store Telefonia e resta aggiornato sulle offerte mensili. Chiama ora il 347-837-9373 o visita www.electronicstoreweb.it. Electronic Store, tecnologia a portata di mano.
0: Electronic Store vi invita a visitare il nuovo centro multiservizi in via Ottaviano Augusto 8. Pagamento bollettini, pago PA, servizi assicurativi per auto e moto, SPID, PEC e firma digitale.
4: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcolm, un brand con 40 anni di esperienza. Malcolm, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcolm trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcolm, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcolm.
5: C'è bisogno di ritmo, storie, musica. Tutto questo solo se ascolti Gargano.

0: tutto il giorno.
1: Tutto il giorno.
0: Tutti i giorni.
1: Tutti i giorni.
0: Siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: sì.
1: Quante volte nella vostra vita avete detto un ti amo, però sincero, voglio dire, perché siamo tutti in grado di dirlo. Il problema è capire quando lo si dice, perché proviamo proprio quell'amore incredibile, quell'amore che è accecante sotto certi punti di vista. Secondo l'American Psychological Association, praticamente esiste una differenza enorme tra una semplice attrazione, quello che chiamano amore passionale, quello stato totale, quasi ossessivo, dove il desiderio di essere ricambiati, beh, diventa l'unica cosa che conta. E allora, quante volte ci capita davvero nella vita di provare un terremoto del genere? Beh, una ricerca ha interrogato migliaia di persone tra i 18 e i 99 anni. Volete sapere il risultato? Tenetevi forte! Mediamente succede solo due volte in tutta la vita, cioè proprio quell'amore vissuto appieno, quell'amore che ci lascia quasi interdetti. Abbiamo i numeri: il 30% delle persone ha vissuto questo uragano due volte nella vita, il 28% solo una volta, c'è poi un 14% di cuori di ghiaccio che dichiara di non averlo mai provato, e solo un piccolissimo 11% è un innamorato seriale che ha superato i 4 episodi passionali. Beh, è vero, si parla tanto di fare la distinzione: è amore puro o magari nella vita ci si accontenta? Spesso e volentieri capita proprio questo. Sento tante persone che, arrivate a un certo punto, siccome non riescono a trovare la persona che veramente reputano giusta, vanno per accontentarsi, e non dovrebbe essere così, perché poi naturalmente è un amore fittizio, non è un amore puro, non è quell'amore che ci spinge a dire un ti amo che ci esce davvero dal cuore. Siate veri con voi stessi, mi raccomando.

0: giusto per te.
1: Banda Rodi, il negozio perfetto per acquistare tutto quello che ti serve in una sola volta. Articoli per la casa e per l'ufficio, telefonia, idee regalo e giocattoli. A prezzi più che ragionevoli, con assortimento di nuovi prodotti ogni settimana. Banda Rodi, in via Carmine Grossi, Rodi Garganico, nei pressi del Park Hotel Villa Americana. Orari di apertura, da lunedì al sabato 8.30, 13.30 e 16.20. Domenica 9.13 e 17.20.
2: Contattaci al numero WhatsApp 351-000-6528.
3: Banda Rodi è il paradiso per chi vuole tutto senza muoversi di qui.
4: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
5: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
4: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
5: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
4: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
5: Non rimanere indietro. Unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
4: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui. Il futuro è ora.
6: Passa all'energia solare senza pensieri con NextGen Multiservice. Offriamo consulenza specializzata con i migliori partner per servizi luce e gas, pagamento bollette, SPID, PEC, firma digitale, noleggio auto e spedizioni. Tutto in un'unica sede, tutto semplice. Vieni per una consulenza gratuita nei nostri uffici a San Nicandro Garganico, Viale Ottaviano Augusto 10 o ad Apricena, in Corso Roma 37. Contattaci su info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it. Il futuro sarà la tua scelta di oggi.
7: Ancora zero idee per la festa e lo stress sale alle stelle.
8: Basta stress. Con Mascot Show la tua festa sarà un evento totale. Trasformi il caos in magia con un solo contatto. Mascotte e animazioni su misura, da Topolino a Bluey, da Bing agli scatenati Minions. Divertimento garantito per bambini e finalmente anche per i grandi. Non solo personaggi, ti offriamo il servizio chiavi in mano, gonfiabili, torte, DJ, allestimento e persino un mago. Tutto pronto, zero pensieri. Rendi la tua festa indimenticabile. Chiama subito Mascot Show al 391-0908-816. Ci trovi anche su Facebook. Cerca Mascot Show.
9: Alcuni uomini a furia di navigare sono naufragati irrimediabilmente.
10: Giro giro tondo, come sporco il mondo. Bacio la regina, quella è più carina. I giochi sono finiti, i bimbi sono traditi. La fiaba finirà e l'orco morirà.
9: Il coraggio dei miserabili si costruisce dietro una tastiera. Tutti siamo stati bambini, ricordalo.
10: I giochi sono finiti.
9: Se stai offendendo un bambino,
10: la fiaba finirà.
9: Vergognati.
10: E l'orco morirà.
11: Gargano FM contro la pedofilia.

Ormai è alla sua 30ª edizione, Monumenti Aperti, la manifestazione che invita viaggiatori, famiglie a scoprire il patrimonio culturale nascosto del nostro paese, quello normalmente non accessibile al pubblico. E quindi l'Italia si è ufficialmente trasformata in un museo diffuso con oltre 800 monumenti sparsi in 18 regioni e 85 comuni, tutti accessibili gratuitamente. Quindi insomma, il mio invito è quello di dare un'occhiata online. Basta scrivere Monumenti Aperti. La manifestazione è iniziata ufficialmente lo scorso aprile a Cagliari, città dove è nato il progetto, per poi allargarsi a tutta la Sardegna. Nato questo progetto dall'idea di 5 amici che volevano valorizzare il proprio territorio, e questo Monumenti Aperti è un modello attualmente riconosciuto in tutta Europa, capace di organizzare dal 1997 oltre 4 milioni di visite guidate. E devo dire che visitare l'Italia non fa mai male. Guardiamoci intorno, conosciamo il nostro paese, perché merita

0: voglio trattare un argomento con voi che è molto delicato. Spesso sentiamo in radio, vediamo in TV, leggiamo sui quotidiani notizie brutte che riguardano ragazzi che decidono di farla finita perché schiacciati, insomma, dalla scuola, dall'università. È una situazione che va analizzata attentamente. I dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dicono che in Italia uno studente su due odia andare a scuola, e non si tratta di pigrizia. L'80% di loro si dichiara letteralmente schiacciato dallo stress di compiti e interrogazioni. Quindi fa strano, perché la scuola dovrebbe essere un po' il luogo del futuro, e invece per molti ragazzi diventa un luogo di esaurimento. All'università la situazione non migliora, infatti un'indagine di scuola.net rivela che 7 studenti su 10 vivono con l'ansia costante di dover compiacere gli altri. E chi sono questi altri? La famiglia, magari gli amici, non so, quei modelli di successo perfetto che vediamo sui social. E cosa succede? Che quando non si riesce a tenere il passo scatta la trappola della bugia, si mente su un esame e poi su una sessione, fino a trovarsi prigionieri di una laurea inesistente. In quel momento, insomma, la vergogna diventa più forte della voglia di chiedere aiuto. Il problema, dicono gli esperti, è un sistema che premia solo l'eccellenza e il tempismo, senza lasciare spazio al diritto di sbagliare o di rallentare. Si vive in una società schizofrenica che sicuramente non abitua i ragazzi alle difficoltà, questo è poco ma sicuro. Però io mi voglio rivolgere a tutti questi ragazzi: non abbiate paura di parlarne con la famiglia, ma anche con gli stessi docenti. E voi ragazzi universitari, lo so, l'università non è assolutamente una passeggiata, l'ho fatta anch'io, ma cercate di non mentire, piuttosto prendetevi il tempo che vi serve. L'università, la scuola non devono essere una corsa, cioè dovete entrare nelle aule con un'ottica diversa, che non è quella del mi devo spicciare, mi devo muovere, ma devo apprendere, lo devo fare qualora naturalmente ci sia voglia di studiare. Assolutamente, questo è imprescindibile e forse è all'apice della scelta che voi avete fatto o dovete fare, magari tra un anno, fra due anni, fra tre anni.
1: E c'era un giorno che mi sentivo scappato.

giorno presi coraggio e ti dissi non può funzionare. Mi rispondesti con parole brutte che spero di non ricordare. E allora un giorno tu capirai che la vita l'ha presa con mano.

ascoltando il Deep & Low, ancora un saluto a tutti da Pierpaolo Carlino, benvenuti, siamo a mercoledì, che giorno è? Mercoledì, stasera fa chi l'ha visto? No, è che ogni volta succede questo, mia nonna puntualmente avrà un sesto senso, non lo so, perché proprio il mercoledì si ricorda di chiedermi, ma oggi che giorno è? Mercoledì, ah, allora stasera fa chi l'ha visto? Sì, nonna, stasera fa chi l'ha visto? Va bene, allora tra poco vi parlo delle vacanze in camper, viaggiare in camper, che meraviglia, un sogno per quanto mi riguarda, ve ne parlo tra una manciata di minuti, state lì. God,

esisteva la villeggiatura, mamme e papà che lavoravano, davano i figli a nonni, a zii, e questi bambini trascorrevano al mare 3-4 mesi. Che belle le villeggiature di una volta, adesso non esiste più, adesso si va a mare per una settimana se tutto va bene. Diciamo che sono cambiate le modalità di organizzare le vacanze, di organizzare il viaggio, ci sono altri modi per raggiungere località inesplorate, gestendo anche meglio tempi e spazi, per esempio viaggiare in camper. Beh, è tornata a essere una delle opzioni più gettonate, soprattutto tra gli under 35. Secondo i dati diffusi da questa piattaforma europea di van sharing, oltre il 50% dei giovani preferisce questa opzione, che permette naturalmente di partire senza vincoli, senza spendere cifre eccessive. Sempre più scelto dalle coppie, il camper è anche naturalmente la scelta apprezzata da famiglie, gruppi di amici, e naturalmente viaggiare in camper permette di esplorare queste destinazioni meno battute, di vivere esperienze più autentiche a contatto con il territorio. A me piacerebbe tantissimo fare una vacanza in camper, ragazzi, ma perché veramente credo la vivi in maniera diversa, non sei legato ad un determinato luogo, puoi scegliere di andare dove te pare, naturalmente considerando che dobbiamo sempre guidare un camper, lo dico, non si sa mai, vi ficcate, che ne so, in un luogo senza uscita.

0: Rubinetto Blu.
1: Il comfort della tua casa ha un solo nome, Potenza Nicola Termoidraulica. Siamo a San Marco in Lamis, in via Matteo Lapiscopia 79. Esperti in condizionamento e riscaldamento, centro assistenza Beretta, Silber, Robur e Apen Group. Approfitta della promo. Acquista un climatizzatore Beretta entro il 31 luglio 2026 e avrai 5 anni di garanzia totale in omaggio. Contattaci allo 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecsas@gmail.com.
0: Termoidraulica, riscaldamento, Potenza Nicola, che spettacolo!
2: Orafo Orologiaio Santucci Angelo. Riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni. Vendita di orologi e gioielli in argento. Concessionario Capital e Navigare. Stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni. Argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli. Creazione di gioielli su commissione. Assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria. Piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico. Telefono 320 72 70 641. Orafo Orologiaio @libero.it.
3: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM.
4: Love life, love music.
5: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
6: Semplice da ascoltare, unica da scegliere. Gargano FM. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: ora esatta.
1: Su Gargano FM sono le 11:06.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano. Donald Trump annuncia a sorpresa una breve sospensione del Project Freedom, l'iniziativa militare americana che vuole scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz a un giorno dall'avvio dell'operazione. Sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con l'Iran, scrive il tycoon su Truth. Teheran ha però rivendicato il fallimento degli Stati Uniti nel raggiungere i propri obiettivi. Intanto il governo francese ha ancora non conferma ai numerosi giornalisti che hanno chiesto una reazione del governo l'episodio nel quale la porta container francese San Antonio sarebbe stata colpita nello stretto di Hormuz. L'attacco avrebbe provocato feriti tra i membri dell'equipaggio, si tratterebbe di cittadini filippini.
2: L'Ucraina ha accusato la Russia di aver violato il cessate il fuoco proclamato da Kiev a partire dalla mezzanotte scorsa. È stata colpita da un raid russo a Zaporizhzhia, secondo le autorità locali. Mosca però afferma di aver abbattuto stanotte circa 50 droni ucraini sul territorio russo. Poi il Cremlino chiede una tregua per le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio.
3: Addio a Evaristo Beccalossi, storico centrocampista dell'Inter che avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Indossò la maglia nerazzurra dal 78 all'84, collezionando 217 presenze e segnando 37 reti, impreziosite dalla vittoria dello scudetto nel 1979-80 e da una Coppa Italia. Dopo l'Inter, Beccalossi vestì anche le maglie di Sampdoria e Monza, prima di chiudere la carriera nell'87 con il Barletta in Serie B.
2: Andrea Sempio si trova negli uffici della Procura di Pavia, dove è entrato in auto per evitare la folla di giornalisti presenti. Il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, non risponderà alle domande di PM come già annunciato ieri dai suoi avvocati. Oggi verrà ascoltato anche Marco Poggi, il fratello di Chiara.
3: In Italia ha un impiego solo il 58,2% delle madri con figli in età prescolare e per la prima volta si registra un peggioramento della situazione lavorativa in tutte le regioni del paese, dove la penalizzazione associata alla maternità è pari al 33%. A denunciarlo è Save the Children, con l'11ª edizione del rapporto Le Equilibriste, la maternità in Italia 2026, diffuso a pochi giorni dalla festa della mamma. L'Emilia Romagna quest'anno conquista il primato della regione più mother friendly, sorpassando la provincia autonoma di Bolzano.
2: Veniamo allo sport. Il Giro d'Italia 2026 di ciclismo su strada prenderà il via venerdì 8 maggio dalla Bulgaria e si concluderà domenica 31 maggio a Roma. Saranno 21 le tappe in programma, con 20 frazioni in linea e un cronometro individuale, oltre a 3 giorni di riposo previsti tutti di lunedì. La frazione più lunga in termini di durata sarà quella con l'arrivo sul Blockhaus, la cima montuosa del massiccio della Maiella in Abruzzo. Previste 6 ore e mezza di gara.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Evergreen, la migliore musica degli ultimi 50 anni, a cura di Maria Sciarra.
5: Ritrovati con la terza parte di Evergreen, qui sulla vostra radio preferita. Partiamo con un brano che è quasi una carezza, un invito alla calma e alla speranza. Stai stella stai di Umberto Tozzi del 1980. Tozzi qui ci regala una delle sue interpretazioni più intime, meno esplosive rispetto ai grandi successi come Gloria, ma proprio per questo profondamente autentica. È una canzone che parla di attesa, come se il tempo si fermasse per proteggere qualcosa di fragile. Una stella che deve restare lì a brillare senza cadere.

E proprio da questa atmosfera sospesa ci lasciamo trasportare verso sonorità più eteree, quasi sognanti. Arriva Creators con Maybe One Day del 1990. Dietro il progetto dei Creators troviamo figure iconiche dalle scene post-punk. Questo brano è ipnotico, costruito su percussioni minimali e una voce che sembra raccontare un sogno lontano.

0: E da questo viaggio un po' onirico, torniamo a casa dentro noi stessi. È il momento di Io sono qui di Claudio Baglioni del 1995. Un brano intenso, quasi dichiarativo. Baglioni si mette a nudo ed afferma la propria presenza. È una canzone che parla di identità, di resistenza emotiva, di amore, che resta anche quando tutto cambia. Un Baglioni maturo, riflessivo, che accompagna chi ascolta come un amico fidato.
1: No.

Ed ora, con questa consapevolezza nel cuore, alziamo leggermente il ritmo, perché la notte chiama. Chiudiamo con Late Be The Night di Kim Lucas. Un'esplosione dance anni 90 che porta leggerezza e voglia di vivere. Kim Lucas, con la sua voce energica, ci invita a lasciarci andare e fare della notte un momento speciale.

0: E così si chiude anche questa terza parte di Evergreen. L'appuntamento è per domani alla stessa ora, sempre su Gargano FM.
1: Peticchio Impianti, il tuo giusto interlocutore per la realizzazione di

0: impiantistica idrica, termica e a gas metano. Realizzazione di impianti di condizionamento aria con certificazione. Sostituzione della vecchia caldaia con una nuova con detrazione fiscale del 65%. Peticchio Impianti, un'ampia offerta impiantistica su misura per il cliente. Partner Levigas sul Gargano per contratti luce gas. Peticchio Impianti, Viale Vittorio Veneto 46 a San Nicandro Garganico. Telefono 368 76 11 228. Email matteo.peticchio@gmail.com.
1: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcom.
2: Gargano FM, la tua voce, il tuo cuore.

0: Gargano FM.
1: Gargano FM.
0: Emozioni in musica. Emozioni vere. Fits in Love è offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Buon mercoledì 6 maggio dal vostro Alessandro Fizzotti. Siamo a metà della nostra settimana nel Fizz in Love e oggi vogliamo scendere nelle strade per sentire il battito reale delle relazioni umane. Cosa cercano oggi le persone? C'è ancora spazio per il corteggiamento romantico o tutto si è trasformato in una rapida sequenza di click e notifiche? Per parlarne avremo con noi il dottor Stefano Pieri, il nostro psicologo della strada, che con la sua esperienza diretta ci racconterà cosa muove oggi i desideri di giovani e adulti fuori dagli schermi. Insieme a lui torna il professor Francesco Pira, sociologo, per analizzare come le nuove tendenze sociali stiano influenzando la nostra percezione di comunità. Siamo diventati più soli o abbiamo solo trovato nuovi modi per stare insieme? Voglio sentire le vostre esperienze. Avete vissuto un incontro speciale ultimamente o sentite la nostalgia di un modo di comunicare più autentico? Raccontatecelo su WhatsApp al numero della nostra radio o alla nostra email love@fizzinlove.com. Mettetevi comodi, al Fizz in Love la realtà supera sempre la fantasia. Alzate il volume.

0: Pasqua, Epifania. Vuoi rendere ogni festa davvero unica e magica? Fai il salto di qualità. Scegli l'esperienza totale di Mascot Show. Rendi indimenticabile il tuo evento speciale con Babbo Natale, la nostra Befana o il simpatico Coniglio Pasquale. Novità! Puoi anche noleggiare tantissimi costumi o creare la tua festa a tema personalizzata. Noi pensiamo a tutto, dalla mascotte all'allestimento completo. Torte, gonfiabili. La tua unica preoccupazione sarà divertirti. Mascot Show, la tua festa, un evento totale. La magia ti aspetta. Non aspettare l'ultimo minuto. Chiama subito al 391 0908 816 e scopri le foto di tutte le nostre feste sulla pagina Facebook Mascot Show.
1: La natura ha un alleato in più, Agritech.
2: Agritech mette in campo la sua esperienza tecnica al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio. Le competenze del settore e la conveniente offerta di piante, fiori, attrezzi, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, anche per l'agricoltura biologica, fanno della Agritech un centro unico del settore nel Gargano.
1: Sempre attenta alle innovazioni, per la lotta alle malattie delle piante e agli insetti dannosi anche per l'uomo e per gli animali da compagnia. Agritech lavora per migliorare i risultati dell'obbligo dell'orto e degli amanti degli spazi verdi.
2: Agritech, a San Nicandro Garganico, sulla strada che collega l'Esina a Torre Mileto, nei pressi del distributore Bar del Cacciatore. Ampio garden espositivo con simulazioni di giardini. 0882 47 15 86. Visitate il sito www.agritechweb.com.
3: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
4: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
3: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzione in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
4: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
3: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
4: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
3: Visita il nostro sito www.sisitech.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
5: Chi ama la musica non ha bisogno di prendere decisioni importanti. Chi ama la musica ascolta Gargano FM.
6: Fits in Love.

0: Eccoci, rientriamo in studio. Grazie alla nostra linea, parte tecnica, sempre pronti per andare a raccontare le vostre storie. Qui con noi il dottor Stefano Pieri, psicologo della strada. Stefano, ben trovato.
1: Ecco, un ciao, un grande ciaone a tutti.
0: Allora Stefano, andiamo subito con questa domanda che ci arriva da Giovanna. Caro dottor Pieri, la seguo sempre con grande interesse. Sono Giovanna, ho 19 anni e sto affrontando il crollo dell'idealizzazione di mia madre. Per anni l'ho vista come l'eroina vittima di un padre assente, diventando il suo unico supporto emotivo fin da piccola. Oggi capisco che quel legame era basato su un uso strumentale del mio affetto. Lei mi derideva quando piangevo da bambina e mi ha abbandonata nel pieno di una grave crisi ipocondriaca recente, cercandomi solo quando ha bisogno di sfogarsi. Nonostante abbia capito la sua natura meschina, non riesco a staccarmi e cado in profondi sensi di colpa al minimo accenno di distacco. Come si guarisce, dottore, da un amore che è stato un carico di responsabilità precoce? Come posso smettere di cercare protezione in chi per anni ha usato me per proteggere se stessa? Ci chiede Giovanni.
1: Allora, guarda, in modo particolarmente attento ho ascoltato le tue parole e mi sembra che all'interno dei contenuti di ciò che tu ci scrivi ci sono anche degli assiomi, cioè ci sono anche degli elementi che, o dei codici che tu conosci. Mi spiego meglio. Nel tuo scritto, nel tuo dire, secondo me c'è la soluzione. La soluzione è l'autonomia, l'autonomia affettiva, quella che probabilmente tu, ripeto, conosci di nome, forse non di fatto, ma conosci e sai quanto è importante. Adesso dovresti capire per quale motivo sei rimasta dipendente, perché c'è una sorta di dipendenza che è probabile che arrivi sicuramente anche da queste carenze che si sono insidiate all'interno del vostro rapporto. Però ripeto, a me sembra che tu abbia un'intelligenza emotiva molto significativa, quella che può aiutarti a ricercare dentro te stessa la possibilità di esternare autonomia che poi ti aiuta a costruire rapporti esterni, quelli nuovi, sai, quelli che tu ti meriti, quelli che poi possono anche metterti in una condizione di dire: io non ho più bisogno di poter essere arrabbiata, di dover essere arrabbiata, di poter star male per una relazione che era, è importante, ma c'è un momento nella vita in cui noi dobbiamo dire: ora sono importante io e ora devo costruire delle relazioni o una relazione che possa permettermi di nobilitare quello che io, nonostante tutto, sono diventata.
0: Grazie al dottor Pieri, ci fermiamo un

0: Siamo in studio, sempre qui all'interno del Fizz in Love. Grazie ai nostri radioascoltatori, sempre di più raccontiamo le vostre storie, come quella dei nostri amici che ci scrivono. Siamo genitori, dottor Pieri, di un ragazzo di 22 anni che da 2 mesi vive in un grave stato di alterazione della realtà. Presenta deliri paranoici, è convinto di essere spiato dalle mafie, manie di grandezza, sostiene di essere amico di figure mondiali e ipocondria delirante. Ha interrotto ogni contatto con l'esterno, vive in un isolamento totale e manifesta un forte odio verso noi, accusandoci di non capire il pericolo di morte imminente che percepisce. Rifiuta categoricamente ogni aiuto medico o psicologico. A questo punto le chiediamo, dottore, come possiamo intervenire quando il paziente è oppositivo e nega la realtà. Genitori preoccupati, Paolo e Mara.
1: Paolo e Mara, io vi capisco perfettamente, il soggetto è psichiatrico, non è un soggetto che può essere curato semplicemente da una psicoterapia di base psicologica, sono dei deliri, insomma, ecco, quindi ci sono dei pericoli costanti che lui vive senza rendersene conto. Ovviamente tutto il mondo è in un modo o nell'altro contro di lui, non so che dirvi, se lui non vuole essere curato, e di solito questi soggetti non vogliono essere curati, ci troviamo in situazioni di grande difficoltà. Non so se esistono delle figure intorno a voi che non sono persone così legate a lui che possono in un modo o nell'altro un po' interferire. Cioè, questa è la domanda che vi faccio. Esiste una sorta di amico, di amica, una sorta di zio, zia che possono in un modo o nell'altro, non essendo così dipendenti affettivamente da lui, possono interagire? Fate in modo, dico, di trovare questi tipi di rapporti, se ci sono, e spero che ci siano, anche affettivi o non affettivi, che possano interagire con lui, per poter far sì che lui però si possa poi curare attraverso istituzioni valide, psichiatriche, psichiatricamente valide, e che possano poi ovviamente fare il loro iter, il loro percorso clinico, che deve essere chiaramente sostenuto a livello psicofarmacologico. È necessario. Comunque il soggetto è psichiatrico e quindi serve una realtà psichiatrica che possa in un modo o nell'altro provare ad aiutarlo. Ripeto, se lui non vuole accostarsi minimamente a forme di cura così importanti per lui, cercate di capire, non voi, non attraverso voi, cercate di capirlo voi, ma non attraverso voi, cercate di capire se può qualcuno interagire minimamente per poi aiutarlo a capire che sarebbe meglio poter essere sostenuto, poter essere accolto da una realtà medica importante, e se non risolutiva ma importante.
0: Grazie di cuore al dottor Stefano Pieri per essere stato con noi anche in questa puntata del Fizz in Love. Un abbraccio e a settimana prossima.
1: Abbraccio a voi. Fizz.

0: su Gargano FM. Sono le 12 e 6 minuti.
1: Ben trovati dalla redazione.
2: La Casa Bianca ritiene di essere vicina ad un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa di una sola pagina per porre fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati sul nucleare. Gli Stati Uniti si aspettano risposte da Teheran su diversi punti chiave nelle prossime 48 ore. L'accordo prevederebbe l'impegno dell'Iran a una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'accordo degli Stati Uniti a revocare le sanzioni e a sbloccare miliardi di dollari di fondi iraniani congelati e la revoca da parte di entrambe le parti delle restrizioni al transito attraverso Hormuz. Intanto una nave porta container francese è stata bersaglio di un attacco nello stretto.
1: Il portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani chiede a Israele di rilasciare immediatamente senza condizioni Saif Boukeshekh e Tiago de Aviglia, membri della Global Sud Flotilla. I due attivisti continuano ad essere trattenuti senza accusa, dichiara il portavoce dell'ONU, citando inoltre gli inquietanti resoconti di gravi maltrattamenti subiti da Boukeshekh e De Aviglia.
2: Omicidio nella notte a Boiano, in provincia di Campobasso. Un uomo di 51 anni è stato ucciso nella frazione di Civita. L'omicidio sarebbe avvenuto nella tarda serata di ieri in una cantina. La vittima, Nicola De Gregorio, è stata aggredita da un altro uomo del posto che è già stato fermato dagli investigatori. Si tratterebbe di un 35enne già noto alle forze dell'ordine. L'aggressore sarebbe entrato nell'abitazione, forse con l'intenzione di sottrarre denaro, e avrebbe colpito violentemente la vittima fino a provocarne la morte.
1: Andrea Sempio si trova negli uffici della Procura di Pavia, dove è entrato in auto per evitare la folla di giornalisti presenti. Il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, non risponderà alle domande di PM come già annunciato ieri dai suoi avvocati. Oggi verrà ascoltato anche Marco Poggi, il fratello di Chiara.
2: Addio Evaristo Beccalossi, l'ex calciatore e dirigente sportivo, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto la notte scorsa in clinica poliambulanza Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. Sarà qui allestita in giornata la camera ardente. È stato uno dei fantasisti più talentuosi e imprevedibili del calcio italiano a cavallo tra gli anni 70 e 80.
1: Andiamo al calcio giocato. Un gol di Saka poco prima dell'intervallo è bastato all'Arsenal per battere l'Atletico Madrid nella semifinale di ritorno dopo l'1-1 dell'andata al Metropolitano. I Gunners tornano in finale di Champions dopo 20 anni. A Budapest il 30 maggio affronteranno una tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco, match in programma questa sera all'Allianz Arena dopo il pirotecnico 5-4 dell'andata in favore dei francesi.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it.
4: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo? Con Noleggia REN il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia REN ed agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
5: Il Gargano ha una voce.
3: ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM.
5: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
6: Tutto il giorno, tutti i giorni, siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica.
7: Nota dopo nota.
6: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
8: Fits in Love.

0: Allora, rientriamo in studio. Siete sempre qui in diretta nel Fizz in Love, il vostro programma dedicato all'amore, ai sentimenti, alle passioni, alle emozioni. Ma andiamo sul digitale. Lo facciamo perché vi facciamo rendere conto di come la società sta cambiando proprio con le nuove tecnologie. E lo facciamo col professor Francesco Pira. Ben trovato.
1: Ben trovato, carissimo.
0: Stiamo imparando tanto da te, Francesco, devo dire, e soprattutto forse riusciamo a fare aprire un po' gli occhi, no, alla gente che ci ascolta di tutte le età, perché li stiamo mettendo di fronte alla realtà, la realtà del digitale, no? E una di quelle domande che ti voglio fare oggi è: ameremo solo esseri umani oppure preferiremo la perfezione di una partner creata dall'intelligenza artificiale che già c'è, attenzione.
1: No, io penso che noi, diciamo, che siamo più datati, sicuramente preferiamo l'essere umano, però questa idea di perfezione è davvero perverso, no? Cioè, penso che oggi addirittura il tempio del giornalismo di moda come Vogue ha deciso, per lanciare dei prodotti, non di utilizzare modelle reali, ma di utilizzare delle modelle create con l'intelligenza artificiale, questo per garantire la perfezione. Ma già noi abbiamo avuto tantissimi casi di persone che si sono invaghite di donne inesistenti, ma che erano state create appunto con questa perfezione di tutte le parti del corpo, del viso, no? Erano state create con l'intelligenza artificiale. Quindi la spinta certamente è quella di proiettarsi verso un mondo in cui l'intelligenza artificiale ci fornirà dei prodotti che saranno molto consoni ai nostri desideri, quanto poi insomma possiamo amarle, come quando amavamo le figurine o i poster sul muro.
0: Mamma mia, vabbè, io ne ho un po' timore, no, di queste cose, insomma, ma chissà, tanto... E tra l'altro, Francesco, ecco, la cosa che mi lascia un po' perplesso è anche la velocità, no, con la quale questa intelligenza artificiale sta ormai impattando un po' nelle nostre vite, perché era entrata, tra virgolette, un po' in sordina, ma adesso sta veramente navigando a passi ben spediti, eh?
1: Hai totalmente ragione, infatti il paragone con la rivoluzione industriale è un paragone che non può essere in qualche modo fatto. Noi ci abbiamo messo tantissimo per capire come stava cambiando il mondo grazie alla rivoluzione industriale, invece l'intelligenza artificiale oggi ce la ritroviamo dappertutto, non ce ne accorgiamo nemmeno.
0: Sì, assolutamente sì, quindi apriamo bene gli occhi, perché non tutto è vero quello che luccica, tra virgolette.
1: Manteniamo un po' di umanesimo digitale, sì. Questa è la cosa importante.
0: Grazie, grazie Francesco, alla prossima.
1: Alla prossima.

Grazie per aver scelto ancora una volta il Fizz in Love anche in questa puntata targata 6 maggio 2026. La diretta per oggi riguardo al nostro programma dell'amore si va a chiudere, ma non si chiude il nostro spazio dedicato a voi. Saremo qui a lavorare davvero tutti i giorni, dal lunedì

0: Fits in Love. Fits in Love è stato offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
1: Bisogno di un nuovo smartphone? Vuoi il meglio per il tuo gaming? O cerchi elettrodomestici di qualità con consegna a domicilio? Vieni da Electronic Store, in via San Francesco d'Assisi 32 a San Nicandro Garganico. Consulenza gratuita per allaccio, volture, subentri e switch di gas e luce con i migliori gestori sul mercato. Servizi internet per clienti consumer e business, telefonia, cellulari e accessori, tutto per il gaming, informatica, audio, video e molto altro. Sfoglia il volantino sulla nostra pagina Facebook Electronic Store Telefonia e resta aggiornato sulle offerte mensili. Chiama ora il 347-837-9373 o visita www.electronicstoreweb.it. Electronic Store, tecnologia a portata di mano.
2: Electronic Store vi invita a visitare il nuovo centro multiservizi in via Ottaviano Augusto 8. Pagamento bollettini, pago PA, servizi assicurativi per auto e moto, speed, PEC e firma digitale.

0: È il momento giusto per cambiare casa, partendo dalla cucina. Da Decarredo sono in corso promo imperdibili su tutte le cucine, toppe e schienale ingressi inclusi, per uno stile moderno, resistente e di grande effetto. E non finisce qui. Offerte attive anche su camere da letto, divani, poltrone e materassi Dorelan, per il massimo del comfort ogni giorno. Passa ora in showroom a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 90, e approfitta delle promo a tempo. Arrediamo i vostri ambienti dal 1975. Decarredo. Qualità, design e convenienza. Tutto insieme. Telefono 0882 47 57 38. Email decarredo@gmail.com.
1: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
2: Gargano FM.

0: sotto una nuova stella polare.
1: Gargano FM.
2: Tu ti aspettavi di tutto da me, tutto ma non questo.
1: Un piacere da ascoltare.
3: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia?
2: Vorrei soltanto sapessi che non è un granché.
3: Cercavi le differenze tra me e una condanna.
2: Ora che sei

0: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
1: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
0: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
1: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
0: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
1: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
0: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
2: La natura ha un alleato in più, Agritech.
3: Agritech mette in campo la sua esperienza tecnica al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio. Le competenze del settore e la conveniente offerta di piante, fiori, attrezzi, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, anche per l'agricoltura biologica, fanno della Agritech un centro unico del settore nel Gargano.
2: Sempre attenta alle innovazioni, per la lotta alle malattie delle piante e agli insetti dannosi anche per l'uomo e per gli animali da compagnia. Agritech lavora per migliorare i risultati dell'obbistica dell'orto e degli amanti degli spazi verdi.
3: Agritech, a San Nicandro Garganico, sulla strada che collega Lesina a Torre Mileto, nei pressi del distributore Bar del Cacciatore. Ampio garden espositivo con simulazioni di giardini. 0882 47 15 86. Visitate il sito www.agritechweb.com.
4: Ciò che rende unica la tua giornata è la compagna di viaggio giusta che ti tiene compagnia. La tua è Gargano FM.

noi sei al centro di un mondo che ti tiene compagnia quotidianamente, di cui fai parte anche tu. Perché con noi di Gargano FM sei al centro del tuo mondo.

0: potremmo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.
1: Mi ricordo

0: contrario.
1: Un piacere da ascoltare.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ora esatta.
2: Su Gargano FM sono le 13.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La Casa Bianca ritiene di essere vicina ad un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa di una sola pagina per porre fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati sul nucleare. Gli Stati Uniti si aspettano risposte da Teheran su diversi punti chiave nelle prossime 48 ore. L'accordo prevederebbe l'impegno dell'Iran a una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'accordo degli Stati Uniti a revocare le sanzioni e a sbloccare miliardi di dollari di fondi iraniani congelati e la revoca da parte di entrambe le parti delle restrizioni al transito attraverso Hormuz. Intanto una nave porta container francese è stata bersaglio di un attacco nello stretto.
3: Il presidente delle Canarie ha respinto la possibilità che la nave da crociera con casi di antivirus a bordo faccia scalo nell'arcipelago. Il governatore ha chiesto una riunione urgente col presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez di fronte a una decisione che a suo giudizio non risponde ad alcun criterio tecnico. Intanto un ex passeggero della nave è stato ricoverato a Zurigo ed è risultato positivo al virus.
4: L'Ucraina ha accusato la Russia di avere violato il cessate il fuoco proclamato da Kiev a partire dalla mezzanotte scorsa, colpita da un raid russo Zaporizhzhia, secondo le autorità locali. Agiremo di conseguenza, dice il presidente ucraino Zelensky. Mosca però afferma di aver abbattuto questa notte circa 50 droni ucraini sul territorio russo. Poi il Cremlino chiede una tregua per le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio.
3: Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, è arrivato oggi in procura a Pavia, dove è stato convocato per essere interrogato, ma non risponderà alle domande dei PM. La strategia della difesa punta a una consulenza personologica affidata a uno psicoterapeuta. Nel frattempo è arrivato negli uffici della procura di Pavia anche il fratello di Chiara Poggi, Marco, che è stato ascoltato dai magistrati come teste. L'interrogatorio è finito poco fa.
4: Addio Evaristo Beccalossi, l'ex calciatore di dirigente sportivo, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto la notte scorsa in clinica poliambulanza Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. Sarà qui allestita in giornata la camera ardente. È stato uno dei fantasisti più talentuosi e imprevedibili del calcio italiano a cavallo tra gli anni 70 e 80.
3: Andiamo allo sport. Super mercoledì di tennis agli internazionali BNL d'Italia al Foro Italico. Lucrezia Stefanini ha perso contro Irena Ostapenko 6-0 6-1. Più tardi tocca Urgesi al derby Pigato Grant, ma sarà anche il giorno del debutto, tra gli altri, di Cina, Arnaldi e Coccialetto.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Gargano FM.

0: Peticchio Impianti, il tuo giusto interlocutore per la realizzazione di impiantistica idrica, termica e a gas metano. Realizzazione di impianti di condizionamento aria con certificazione. Sostituzione della vecchia caldaia con una nuova con detrazione fiscale del 65%. Peticchio Impianti, un'ampia offerta impiantistica su misura per il cliente. Partner Levigas sul Gargano per contratti luce gas. Peticchio Impianti, Viale Vittorio Veneto 46 a San Nicandro Garganico. Telefono 368 76 11 228. Email matteo.peticchio@gmail.com.
1: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcolm.
2: Love life, love music.
3: Gargano FM, un'emozione senza tempo.

0: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno. Ogni giorno. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
1: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
0: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
1: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
0: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
1: Non rimanere indietro. Unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
0: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui. Il futuro è ora.
2: Andarò del posto giusto per te.
3: Panda Rodi, il negozio perfetto per acquistare tutto quello che ti serve in una sola volta. Articoli per la casa e per l'ufficio, telefonia, idee regalo e giocattoli. A prezzi più che ragionevoli, con assortimento di nuovi prodotti ogni settimana. Panda Rodi, in via Carmine Grossi, Rodi Garganico, nei pressi del Park Hotel Villa Americana. Orari di apertura, da lunedì al sabato 8.30, 13.30 e 16.20. Domenica 9.13 e 17.20. 20.
4: Contattaci al numero WhatsApp 351 000 6528.

0: Su Gargano FM sono le 14 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È durata circa due ore la deposizione come testimone del fratello di Chiara Poggi, Marco, nell'ambito dell'inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. L'uomo se n'è andato evitando i cronisti e le truppe televisive presenti davanti agli uffici giudiziari, dove è ancora presente Andrea Sempio, l'amico unico indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, che non risponderà alle domande dei PM.
1: Spostiamoci in Medio Oriente. Una nave porta container francese, la San Antonio, è stata colpita mentre transitava nello stretto di Hormuz. Alcuni membri dell'equipaggio sarebbero rimasti feriti e la nave ha subito danni. I feriti sono stati evacuati e stanno ricevendo assistenza medica, secondo quanto si legge nel comunicato della compagnia.
2: A Firenze si è sviluppato un incendio nel cantiere dell'alta velocità a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un atto doloso, anche se non vengono escluse altre piste. Alcuni ignoti sarebbero entrati nel cantiere scavalcando un cancello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Le fiamme hanno danneggiato un gruppo elettrogeno e un ripetitore del 5G.
1: Il calcio piange Evaristo Beccalossi, morto oggi 6 maggio. Leggenda dell'Inter, aveva 69 anni e ne avrebbe compiuti 70 tra pochi giorni, il 12 maggio. Grande centrocampista nella sua carriera in campo, classico numero 10. Con i nerazzurri ha vinto uno scudetto nel 1979-80 e due Coppe Italia tra l'81 e l'82. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica poliambulanza a Brescia, dove era ricoverato.
2: Il presidente delle Canarie ha respinto la possibilità che la nave con casi di antivirus a bordo faccia scalo nell'arcipelago. Il governatore ha chiesto una riunione urgente con il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez di fronte a una decisione che a suo giudizio non risponde ad alcun criterio tecnico, né vi sono informazioni sufficienti per mantenere un messaggio di calma e garantire la sicurezza della popolazione delle Canarie, lo riporta il Pais.
1: Il calcio, dopo il 5-4 della gara di andata in favore del Paris Saint-Germain, i francesi si giocano l'accesso alla seconda finale di Champions consecutiva, sfidando il Bayern Monaco all'Allianz Arena. Kompany, che torna in panchina dopo la squalifica, ha un solo dubbio di formazione in difesa. Luis Enrique invece sceglie Zaire Emery per sostituire Hakimi, indisponibile per un infortunio alla coscia destra.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo? Con Noleggia Ren il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia REN ed Agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
4: Rinfresca lo stile della tua casa con Potenza Nicola Termoidraulica. Ti aspettiamo nel nostro showroom a San Marco in Lamis, in via Matteo La Piscopia 79. Dalla rubinetteria e rivestimenti, affidati alla nostra esperienza per trasformare il tuo bagno in un'oasi di benessere. Telefono 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. E-mail potenzanicolaecsas@gmail.com.
5: Potenza Nicola, la tua meraviglia.
6: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente, nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it.
7: Il Gargano ha una voce. ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere

0: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
1: Tutto il giorno.
2: Tutto il giorno.
1: Tutti i giorni.
2: Tutti i giorni.
1: Siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: È arrivata la grande svendita d'esposizione del mobilificio De Carredo. Per rinnovo locali, svendiamo tutto con sconti reali fino al 70%. Cucine, pareti e cabine armadio, camerette, tavoli e sedie. Tutto in pronta consegna, senza attese. Chi prima arriva, prima sceglie e fa il vero affare. Vieni a toccare con mano la qualità e approfitta di un'occasione che non si ripeterà. Ogni prodotto è unico, proprio come la tua casa. Per informazioni scrivici su WhatsApp al numero 0882 47 57 38. Oppure vieni a trovarci a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 96 98. Ti aspettiamo con tantissime occasioni da non perdere. E nei primi mesi del 2026 apriremo un nuovo punto vendita con tante novità e collezioni mai viste prima. Mobilificio De Carredo, dove la qualità incontra il vero risparmio.
1: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcom.
2: Gargano FM,

0: way to heaven.
1: Panda Rodi, il posto giusto per te.
2: Panda Rodi, il negozio perfetto per acquistare tutto quello che ti serve in una sola volta. Articoli per la casa e per l'ufficio, telefonia, idee regalo e giocattoli. A prezzi più che ragionevoli, con assortimento di nuovi prodotti ogni settimana. Panda Rodi, in via Carmine Grossi, Rodi Garganico, nei pressi del Park Hotel Villa Americana. Orari di apertura, da lunedì al sabato 8.30, 13.30 e 16.20. Domenica 9.13 e 17.20.
3: Contattaci al numero WhatsApp 351-000-6528.
4: Pandaro di il paradiso per chi vuole tutto senza muoversi di qui.
5: Ancora zero idee per la festa e lo stress sale alle stelle.
6: Basta stress, con Mascot Show la tua festa sarà un evento totale. Trasformi il caos in magia con un solo contatto. Mascotte e animazioni su misura, da Topolino a Bluey, da Bing agli scatenati Minions. Divertimento garantito per bambini e finalmente anche per i grandi. Non solo personaggi, ti offriamo il servizio chiavi in mano, gonfiabili, torte, DJ, allestimento e persino un mago. Tutto pronto, zero pensieri. Rendi la tua festa indimenticabile. Chiama subito Mascot Show al 391-0908-816. Ci trovi anche su Facebook. Cerca Mascot Show.
7: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
8: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
7: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
8: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
7: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
8: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
7: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
9: Semplice da ascoltare, unica da scegliere. Gargano FM. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo. Con Noleggia Ren il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto, vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia Ren ed agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
1: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente, nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it.
2: Orafo Orologiaio Santucci Angelo, riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni, vendita di orologi e gioielli in argento, concessionario Capital e Navigare, stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni, argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli, creazione di gioielli su commissione, assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria, piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico, telefono 320 72 70 641, Orafo Orologiaio @libero.it.
3: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM.
4: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
5: Semplice da ascoltare, unica da scegliere. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
6: Ora esatta.
7: Su Gargano FM sono le 15:01.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Quasi 4 ore, tanto è durato l'interrogatorio ad Andrea Sempio, che come previsto ha tenuto la linea del silenzio e non ha risposto alle domande dell'aggiunto Stefano Cibardi e delle PM Giuliana Rizza e Valentina De Stefano. Sempio, indagato come unico autore dell'omicidio di Chiara Poggi, è uscito in auto accompagnato dai suoi avvocati. Probabile che chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà letto e studiato gli atti e avrà depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Oggi è stato anche il giorno di Marco Poggi.
8: Francesco Dolci si è presentato al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo con la sua avvocata Eleonora Prandi. I carabinieri stanno indagando sulla profanazione del cadavere di Pamela Genini al cimitero di Strozza, Bergamo. Al centro dell'attenzione ci sarebbero le fotografie scattate da Dolci al sepolcro dell'ex fidanzata. 8 immagini realizzate tra il 7 novembre 2025 e il 23 marzo 2026. L'ultimo scatto risale proprio al giorno della scoperta della profanazione. Dolci ha spiegato di essersi recato al cimitero nel tardo pomeriggio dopo essere uscito da una caserma. Le immagini, secondo lui, servivano a documentare anomalie come viti manomesse e condizioni trascurate della lapide provvisoria.
9: Sembra non reggere la tregua richiesta dalla Russia in vista della parata del 9 maggio a Mosca in ricordo della vittoria sovietica sulla Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Il cessate il fuoco concesso dall'Ucraina è scoccato alla mezzanotte di mercoledì 6 maggio, ma Zelensky accusa il Cremlino di aver attaccato diverse aree del paese, provocando almeno 20 morti. La scelta della Russia rappresenta un evidente disprezzo per il cessate il fuoco e per la salvaguardia delle vite umane, ha detto Zelensky.
8: Possibili segnali di allentamento della tensione tra Iran e Stati Uniti. Dopo la decisione di Donald Trump di sospendere il Project Freedom, l'iniziativa militare americana che vuole scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz. Axios riporta che i due paesi sono vicini ad un memorandum d'intesa di una sola pagina per porre fine alla guerra e la risposta è attesa in 48 ore.
9: A Firenze si è sviluppato un incendio nel cantiere dell'alta velocità a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un atto doloso, anche se non vengono escluse altre piste. Alcuni ignoti sarebbero entrati nel cantiere scavalcando un cancello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Le fiamme hanno danneggiato un gruppo elettrogeno e un ripetitore del 5G.
8: Il tennis. Flavio Cobolli arriva all'Internazionale d'Italia con rinnovata fiducia e una consapevolezza diversa rispetto al passato, reduce da risultati incoraggianti, tra cui i quarti di finale a Madrid e la finale raggiunta a Monaco di Baviera. Il tennista azzurro si presenta a Roma con l'obiettivo di cambiare marcia, soprattutto sul piano mentale, storicamente il più delicato quando si gioca davanti al pubblico di casa. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
6: Ci sono tanti motivi, tante diverse cose che mi legano a questo torneo. Questo per me è il torneo di casa, quindi c'è un po' più di pressione. Diciamo, voglio provare a rispettare e a credere di più in me stesso, no? Quindi per me è un torneo speciale per tante cose.
9: Per ora è tutto, a più tardi.

0: su Gargano FM Day by Day, a cura di Adriana Paratore. Day by
1: Day. Ben ritrovati su Gargano FM, io sono Adriana Paratore con voi per un altro appuntamento con il Day by Day. Se vi fa piacere contattateci pure per raccontarci come va la vostra giornata. Il numero di telefono è il 348 42 12 201, WhatsApp 329 31 37 184.

Amici, oggi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a George Clooney, che è arrivato a quota 65 anni. Lui infatti è nato il 6 maggio del 1961. George Clooney, sex symbol di Hollywood, noto soprattutto per la serie ER, Medici in prima linea, però lui insomma è anche una persona che si dà tanto da fare, soprattutto nel sociale. Ad esempio è uno dei messaggeri di pace delle Nazioni Unite. Dunque tanti auguri al grande George Clooney.

6 maggio del 1965, quando in un hotel in Florida Keith Richards dei Rolling Stone non riusciva a dormire perché c'era questo riff di chitarra che gli ronzava per la testa, così decide di registrare un nastro, ma si addormenta mentre registra e la mattina si sveglia e scopre di aver registrato il riff I Can Get No Satisfaction. Lui si alza dal letto con questo riff e diventerà questo grande successo dei Rolling Stone. E pensate che la cosa figa è che nella cassettina della registrazione c'è il riff e poi c'è lui che russa perché si è addormentato mentre registrava. Comunque tutto ciò accadeva il 6 maggio del 1965.

Ci sono lavori per uomini e lavori per donne? Per fortuna, al giorno d'oggi, sempre meno. E addirittura ci sono uomini che si dilettano nell'uncinetto, come l'attore Tom Holland. E tra poco vi parlo proprio di questo, state là.

È il momento giusto per cambiare casa, partendo dalla cucina. Da Decarredo sono in corso promo imperdibili su tutte le cucine, top e schienale ingressi inclusi, per uno stile moderno, resistente e di grande effetto. E non finisce qui. Offerte attive anche su camere da letto, divani, poltrone e materassi Dorelan, per il massimo del comfort ogni giorno. Passa ora in showroom a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 90, e approfitta delle promo a tempo. Arrediamo i vostri ambienti dal 1975. Decarredo. Qualità, design e convenienza. Tutto insieme. Telefono 0882 47 57 38. Email decarredo@gmail.com. Vuoi ridurre i costi della bolletta e investire nel futuro? Con NextGen Multiservice scegli impianti fotovoltaici su misura per privati e imprese.

0: la nostra energia.
1: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcom.
2: Quante volte hai rimandato il bucato perché non avevi tempo? Con Lava per sé non devi più aspettare. Lavi e asciughi in meno di un'ora, senza pensieri. Così, mentre la macchina fa il suo lavoro, tu puoi fare il resto. Una passeggiata, una pausa o semplicemente un po' di silenzio. Perfetta per i vestiti di tutti i giorni e anche per quelli più complicati. Ci trovi in via Pietro Nenni 7, interno galleria, San Nicandro Garganico. Lava per sé, il bucato, come non l'hai mai fatto.
3: Gargano FM, Gargano FM, Gargano FM, Gargano un FM. Piacere da ascoltare.
4: Ciao, sono Alessandro Pizzotti, qui per un messaggio importante. È arrivato il momento di fare pubblicità sulla nostra emittente. Scopri i nostri pacchetti spot trimestrali. Risultati assicurati. Chiama subito il nostro ufficio pubblicità. Vedrai, la pubblicità alla radio è un successo assicurato.
5: Invia un sms o un messaggio WhatsApp al 331 74 56 469.
6: Tom Holland ha stupito tutto il mondo condividendo i suoi lavori all'uncinetto. Ebbene sì, l'attore sposato con la collega Zendaya ha condiviso questa passione che loro hanno insieme, proprio fare l'uncinetto, e addirittura ha regalato a un suo amico un portabirra fatto proprio all'uncinetto, che è proprio fichissimo. Questa è una cosa bella. Secondo me, gli uomini che non hanno paura di mostrare il lato femminile sono proprio quelli sicuri del loro orientamento sessuale. Quelli che va di retro spesso sono proprio quelli che, insomma, hanno paura di qualche latenza, diciamo così, possa uscire fuori. Questa è una mia idea. Magari mi sbaglio. Voi che ne pensate?

0: back.
1: State ascoltando il Day by Day su Gargan FM con me, Adriana Paratore. Se vi fa piacere, scriveteci su WhatsApp al 329 31 37 184. Io torno subito a leggere i vostri messaggi.

0: Immaginate la scena. Una bambina di 10 anni viene sequestrata dentro un ristorante e chiusa a chiave nel retro bottega. Il motivo è surreale e tra poco ve ne parlo, state là.
1: Malinconico.

0: Andiamo.
1: Allora, parliamo di quello che è successo in America qualche giorno fa. C'era questa bambina che era andata da Subway, che è una specie di McDonald's, a mangiare un panino con la mamma, ma inavvertitamente, senza farlo apposta, ha pistato il pavimento bagnato. C'era il padrone di questo locale che stava lavando per terra. Il tizio non si è limitato a dire guarda, aspetta, è sbagnato. No, ma non si è limitato neanche ad urlare. Ha fatto di peggio. Ha preso la bambina per mano e l'ha rinchiusa dentro lo sgabuzzino, seguito dalla mamma che gli diceva libera mia figlia, libera mia figlia. È successo un casino. Alla fine lui è stato denunciato per sequestro di persona e in tanti pensano che possa avere qualche problema mentale, tant'è che adesso lo hanno obbligato a fare delle sedute dallo psicologo. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, io rimango senza parole.

all'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Gargano FM. Io sono con voi ancora per un po'. Se vi fa piacere, mi raccomando, seguiteci anche sui social. La nostra pagina Facebook è Gargano FM. Mi raccomando, lasciate il vostro like.

0: Pasqua, Epifania. Vuoi rendere ogni festa davvero unica e magica? Fai il salto di qualità. Scegli l'esperienza totale di Mascot Show. Rendi indimenticabile il tuo evento speciale con Babbo Natale, la nostra Befana o il simpatico Coniglio Pasquale. Novità! Puoi anche noleggiare tantissimi costumi o creare la tua festa a tema personalizzata. Noi pensiamo a tutto, dalla mascotte all'allestimento completo. Torte, gonfiabili. La tua unica preoccupazione sarà divertirti. Mascot Show, la tua festa, un evento totale. La magia ti aspetta. Non aspettare l'ultimo minuto. Chiama subito al 391 0908 816 e scopri le foto di tutte le nostre feste sulla pagina Facebook Mascot Show.
1: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitech Impianti ha la soluzione per te.
2: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitech è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
1: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
2: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
1: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
2: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
1: Visita il nostro sito www.sisitech.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
3: La natura ha un alleato in più, Agritech.
4: Agritech mette in campo la sua esperienza tecnica al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio. Le competenze del settore e la conveniente offerta di piante, fiori, attrezzi, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, anche per l'agricoltura biologica, fanno della Agritech un centro unico del settore nel Gargano.
3: Sempre attenta alle innovazioni, per la lotta alle malattie delle piante e agli insetti dannosi anche per l'uomo e per gli animali da compagnia. Agritech lavora per migliorare i risultati dell'obbistica dell'orto e degli amanti degli spazi verdi.
4: Agritech, a San Nicandro Garganico, sulla strada che collega l'Esina a Torre Mileto, nei pressi del distributore Bar del Cacciatore. Ampio garden espositivo con simulazioni di giardini. 0882 47 15 86. Visitate il sito www.agritechweb.com.
5: Passa all'energia solare senza pensieri con NextGen Multiservice. Offriamo consulenza specializzata con i migliori partner per servizi luce e gas, pagamento bollette, SPID, PEC, firma digitale, noleggio auto e spedizioni. Tutto in un'unica sede, tutto semplice. Vieni per una consulenza gratuita nei nostri uffici a San Nicandro Garganico, Viale Ottaviano Augusto 10 o ad Apricena, in Corso Roma 37. Contattaci su info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it. Il futuro sarà la tua scelta di oggi.
6: Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.
7: E ti pareva che la piuca non veniva boicottata dal mainstream? Voglio assolutamente parlare di questo articolo che è apparso su un quotidiano, su un noto quotidiano, che parla proprio di questo, di come l'app sia stata bocciata addirittura dalla comunità scientifica europea. Le cose stanno proprio così? Analizzeremo questa cosa tra un attimo, state là.
8: È la solita festa,

Ma perché Confagricoltura boccia IUCA e addirittura ha coinvolto l'antitrust? Perché lo ritiene fuorviante? Perché com'è possibile che tu mi vai a bocciare dei salumi DOP? È possibile perché, per quanto possano essere migliori di tanti altri, comunque sono sempre salumi e ritenuti non proprio così sani come possono essere tantissimi altri cibi. Io la vedo in questa maniera. IUCA ti segnala tutte le componenti dannose, poi non ti dice non devi mai più mangiare la mortadella, ti dice semplicemente che questo prodotto, per quanto possa essere DOP e quello che ti pare, non è sano come potrebbe essere sano, che ne so, un bel piatto di salmone, per dire, ho fatto un esempio stupido. Però è giusto che qualcuno ti faccia notare che determinati alimenti contengono delle cose che non fanno poi così bene. Poi possiamo anche dire sì, ma un po' non ti fa male, come possiamo dirlo della Coca-Cola, come possiamo dirlo di tantissimi dolciumi che fanno più male che bene. Questo non significa che non li consumeremo mai più, significa che ci faremo più caso. Voi che cosa ne pensate? Siete dalla parte di IUCA o dalla parte di Confagricoltori? Ti ho vista correre.

continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Gargano FM. Se vi fa piacere, contattateci pure su WhatsApp per raccontarci come procede la vostra giornata. 329 31 37 180.

posso fare una domanda? Vai. Chiara, ma d'estate quando prendi il sole diventi scura? È una domanda seria? Siccome sei Chiara, da piccolo mangiavi Vinavil al posto dello yogurt? Ma io? Ti lanciavano in aria e non ti riprendevano? Vabbè amici, questo è un piccolo assaggio della rubrica Casi Umani, nella quale più tardi vi leggo qualche screenshot. State là.

0: Su Gargano FM sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il presidente Donald Trump ha affermato che lo stretto di Hormuz rimarrà aperto a tutte le navi, comprese quelle iraniane, se Teheran accetterà i termini attualmente in discussione con Washington, supponendo che l'Iran accetti di dare quanto concordato. La già leggendaria Epic Four giungerà al termine, ha dichiarato Trump su Truth. Il presidente USA ha però avvertito che se l'Iran non accetterà l'intesa inizieranno i bombardamenti, aggiungendo che l'azione militare sarà condotta a un livello e con una intensità molto maggiori rispetto a prima.
1: Dopo quasi 4 ore Andrea Sempio ha lasciato la procura di Pavia. Il 39enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi è uscito in auto accompagnato dai suoi avvocati senza fermarsi davanti ai numerosi giornalisti presenti. I legali ieri avevano annunciato l'intenzione di non rispondere alle domande dei PM che l'hanno convocato. Prima, come testimone, era stato sentito il fratello di Chiara Poggi, Marco.
2: È accusato di stalking e violenza sessuale Matteo Bonacina, atleta di tiro con l'arco della Nazionale Paralimpica, che dal 5 maggio è agli arresti domiciliari. L'indagine confermata dalle autorità è condotta dalla Procura di Roma e dalla Polizia Postale. Bonacina, stando alle prime informazioni, avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024.
1: Ancora maltempo sull'Italia con la Protezione Civile, che ha diramato un'allerta arancione per il rischio idrogeologico su 2 settori nord-occidentali della Toscana e gialla su settori di Lombardia, Piemonte e Liguria e sull'intero territorio di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 7.25 nel comune di Calcinaia, Pisa, per soccorrere il conducente di un'auto rimasto bloccato in un sottopasso allagato. L'uomo è riuscito ad uscire dal veicolo incolume e i pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo e il luogo dell'intervento.
2: Il Politecnico di Torino annuncia un bando speciale di 150 borse di studio da 1.000 euro l'una per studenti e studentesse provenienti da paesi nei quali sono in corso conflitti armati. Sono inoltre previste proroghe di 15 giorni dei termini per il pagamento della terza rata per i colloqui necessari a richiedere borse di studio per i dottorati e per la presentazione delle domande di ammissione online per le lauree magistrali.
1: Paolo Zampolli, rappresentante speciale degli Stati Uniti, è tornato a parlare della possibile partecipazione dell'Italia al mondiale nordamericano al via l'11 giugno. L'uomo di Trump ha spiegato in un'intervista che il regolamento FIFA è lacunoso sulla sostituzione di una squadra che non si dovesse presentare. E se l'Iran non partecipasse al mondiale, l'Italia, che lo ha vinto 4 volte ed è la più alta delle escluse nel ranking, avrebbe i requisiti giusti. Nonostante il presidente della FIFA Gianni Infantino abbia chiarito che l'Iran parteciperà, Zampolli è convinto che ci possa essere uno spiraglio per gli azzurri.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Dalla caldaia fino al rubinetto blu.
4: Il comfort della tua casa ha un solo nome: Potenza Nicola Termoidraulica. Siamo a San Marco in Lamis, in via Matteo Lapiscopia 79. Esperti in condizionamento e riscaldamento. Centro assistenza Beretta, Silber, Robur e Apen Group. Approfitta della promo. Acquista un climatizzatore Beretta entro il 31 luglio 2026 e avrai 5 anni di garanzia totale in omaggio. Contattaci allo 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecsas@gmail.com.
3: Termoidraulica, riscaldamento, Potenza Nicola, che spettacolo!
5: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54. Mail amministrazione@agegasitalia.it.
6: Il Gargano ha una voce. ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM.
7: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
8: Ciò che rende unica la tua giornata è la compagna di viaggio giusta che ti tiene compagnia. La tua è Gargano FM.
9: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di Eiki. Io sono Manuel.
10: E io sono Chiara.
9: Hai scelta del ristorante.
10: Decidere dove andare.

0: andiamo a mangiare?
1: E tutti che si guardano confusi.
2: Sono pillole di AI.
1: Ma il vero problema non è la domanda, è quello che viene dopo. Perché nel momento in cui iniziano le opzioni si apre un mondo infinito e diventa difficile scegliere davvero.
0: Esatto, perché parti con un'idea semplice e dopo pochi minuti ti ritrovi a confrontare cucine diverse, prezzi, distanze, recensioni senza arrivare a una decisione concreta.
1: Nel frattempo scorri, cambi app, torni indietro, salvi posti che poi non riguardi più e passano anche 20 o 30 minuti senza aver deciso nulla.
0: E la cosa più frustrante è che spesso non manca la scelta, manca un criterio per ridurla.
1: Ed è proprio qui che l'intelligenza artificiale diventa utile, perché ti aiuta a fare una cosa semplice ma fondamentale: filtrare.
0: Con strumenti come ChatGPT o Google Maps puoi partire da pochi elementi chiari come zona, budget, tipo di cucina e ottenere una selezione già coerente invece di perderti tra centinaia di opzioni.
1: Questo cambia completamente l'approccio, perché non stai più cercando tutto ma solo quello che ha senso per quella serata specifica.
0: E soprattutto non devi aprire 5 app diverse per arrivare allo stesso risultato, perché è già una direzione.
1: Poi c'è anche il tema delle recensioni, che teoricamente dovrebbe aiutare, ma spesso complica ancora di più la scelta.
0: Perché leggi commenti contrastanti, qualcuno entusiasta, qualcuno deluso e alla fine non capisci quale sia la realtà.
1: Con piattaforme come TripAdvisor e The Fork puoi avere una visione più sintetica, ma anche qui serve un modo per leggere i dati in modo intelligente.
0: Ed è qui che l'AI può fare la differenza, riassumendo i punti chiave: qualità del cibo, servizio, tempi, rapporto, qualità-prezzo, senza dover interpretare decine di opinioni diverse.
1: In questo modo la decisione diventa più concreta, perché non si basa più su sensazioni sparse, ma su elementi più chiari.
0: E poi c'è la situazione più complicata in assoluto: scegliere in gruppo.
1: Lì entrano in gioco diversi gusti, diverse esigenze e spesso anche poca voglia di decidere.
0: C'è chi vuole qualcosa di leggero, chi vuole mangiare bene, chi guarda il prezzo, e trovare un equilibrio richiede tempo.
1: Con un supporto intelligente puoi incrociare queste preferenze e trovare più velocemente una soluzione che funzioni per tutto, anche senza accontentare perfettamente ogni singola richiesta.
0: E già questo riduce discussioni e indecisioni, che spesso sono la parte più pesante della scelta.
1: Perché è lì che si spende più energie, ma con gli strumenti giusti la decisione diventa più veloce, più ragionata e finalmente si mangia. A domani!
0: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Gargano FM.

0: senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: C'è bisogno di ritmo, storie, musica. Tutto questo solo se ascolti Gar

Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere a caso, fai la differenza. Scegli Malcom.

0: È il momento giusto per cambiare casa, partendo dalla cucina. Da Decarredo sono in corso promo imperdibili su tutte le cucine, toppe e schienale ingressi inclusi, per uno stile moderno, resistente e di grande effetto. E non finisce qui. Offerte attive anche su camere da letto, divani, poltrone e materassi Dorelan, per il massimo del comfort ogni giorno. Passa ora in showroom a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 90, e approfitta delle promo a tempo. Arrediamo i vostri ambienti dal 1975. Decarredo. Qualità, design e convenienza. Tutto insieme. Telefono 0882 47 57 38. Email decarredo@gmail.com.
1: Gargano FM. Se non ascolti non ci credi.
2: Gargano FM. Emozioni in musica. Emozioni

c'è un momento della giornata in cui la musica smette di essere solo rumore di fondo. Benvenuti a Feel Good, sono Mauro Malaguti. Iniziamo questo viaggio tra i suoni che restano. Partiamo dal 1978 con un brano che ha saputo mescolare il rock ad una sensualità quasi sussurrata. Gli Exile venivano dal Kentucky e con questa melodia ipnotica sono riusciti a fermare il tempo, raccontando quel desiderio che non ha bisogno di troppe parole. Kiss You All Over.

La morbidezza americana, passiamo all'oscurità magnetica. I Depeche Mode ci hanno regalato un inno al silenzio, ricordandoci che a volte le parole servono solo a ferire. Un tappeto di sintetizzatori che ancora oggi suona come il futuro assoluto.

facciamo un salto indietro fino al 1964. Quell'accordo d'apertura è un lampo che annuncia la vita frenetica di quattro ragazzi diventati leggenda. Un ritmo che trasforma la stanchezza di una giornata difficile in pura adrenalina a 45 giri. A Hard Day's Night, The Beatles.

Adesso ci spostiamo in Minnesota, dove nel 1980 nasceva un mistero musicale. I Lip Sync non erano ancora una vera band, ma il progetto visionario di Steven Greenberg. Hanno creato un luogo ideale dove il ritmo non si ferma mai, facendoci sognare una città che balla, la famosa Funky Town.

C'è un brano che più di tutti rappresenta la condivisione spontanea. Gli americani Kool & The Gang hanno messo insieme fiati, basso e gioia pura. Quella scintilla che scatta quando decidiamo di mettere da parte i pensieri, semplicemente per esserci. Celebration.

ultime perle del 1981. Dipingono la solitudine con una grazia che solo loro possedevano. Un brano che sa di addio, ma che brilla ancora di una luce intramontabile. One of Us.

0: tutto per te.
1: Pandarodi, il negozio perfetto per acquistare tutto quello che ti serve in una sola volta. Articoli per la casa e per l'ufficio, telefonia, idee regalo e giocattoli. A prezzi più che ragionevoli, con assortimento di nuovi prodotti ogni settimana. Pandarodi, in via Carmine Grossi, Rodi Garganico, nei pressi del Park Hotel Villa Americana. Orari di apertura, da lunedì al sabato 8.30, 13.30 e 16.20. Domenica 9.13 e 17.20.
2: Contattaci al numero WhatsApp 351-000-6528.
3: Pandarò di un paradiso per chi vuole tutto senza muoversi di qui.
4: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitech Impianti ha la soluzione per te.
5: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitech è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
4: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
5: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
4: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
5: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
4: Visita il nostro sito www.sisitech.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
6: Gargano FM, la tua voce, il tuo cuore.
7: Gargano FM,

0: su Gargano FM, l'informazione regionale.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione regionale. In redazione Mauro Malaguti. Apriamo con Foggia, dove si è conclusa la latitanza di Carmine Marolda, 65enne di Venosa, ricercato dal gennaio 2025 per spaccio di stupefacenti. L'uomo è stato catturato nella notte dai carabinieri del nucleo investigativo di Potenza, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia lucana. All'operazione Lampo hanno partecipato anche i militari del GIS e i reparti territoriali dell'Arma, che hanno fatto irruzione in un alloggio popolare in corso Mezzogiorno. Marolda, sorpreso all'interno, non era armato. Il suo nome è tristemente noto per una condanna definitiva a 30 anni di reclusione per il concorso nell'omicidio del maresciallo Marino Di Resta, ucciso a Pescara nel 1996 durante una sparatoria successiva ad una rapina. Dalle operazioni delle forze dell'ordine a Foggia ci spostiamo a Cerignola, dove la criminalità locale torna a colpire, sollevando forti preoccupazioni per la sicurezza dei cittadini. Nel pomeriggio di ieri un rapinatore solitario ha seminato il panico all'interno del supermercato Interspar nel quartiere Torricelli. Il malvivente, con il volto coperto e armato di pistola, probabilmente una replica, ha preso di mira il negozio di ottica situato nella galleria commerciale. Sotto la minaccia dell'arma, l'uomo si è impossessato del registratore di cassa prima di dileguarsi rapidamente, forse aiutato da un complice che lo attendeva all'esterno. I carabinieri hanno avviato le indagini, mentre la comunità esprime profonda rabbia. La community Cerignola Produce ha manifestato solidarietà alla vittima, denunciando l'arroganza della malavita e ricordando che solo poche settimane fa la città aveva richiesto invano l'attivazione del progetto Strade Sicure dell'Esercito. Restiamo sul fronte del lavoro delle forze dell'ordine e del contrasto alla criminalità. Ci spostiamo a Bari, dove un controllo stradale si è trasformato in un maxi sequestro di droga. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 53 anni e due donne di 41 e 60 anni, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. I militari hanno intercettato la vettura dei tre mentre sfrecciava ad alta velocità sulla statale 100. Insospettiti dall'evidente nervosismo degli occupanti durante il controllo, i carabinieri hanno perquisito il mezzo, trovando quasi 2 chili di hashish nascosti nel cruscotto e 1.000 euro in contanti. La successiva perquisizione nelle abitazioni dei fermati ha svelato un vero e proprio deposito. Altri 40 kg di hashish erano nascosti tra i mobili della cucina e la lavastoviglie, insieme a 12.500 euro e materiale per il confezionamento. L'uomo è in carcere, le donne ai domiciliari. Dai controlli sul territorio si passa ai temi della sicurezza sul lavoro, con una forte denuncia che arriva ancora da Taranto. I sindacati metalmeccanici FIM, FIOM, WILM e USB hanno segnalato un grave incidente nello stabilimento ex Ilva. All'interno del reparto treno lamiere, un corpo illuminante industriale a campana è precipitato da oltre 20 metri d'altezza. L'episodio si è verificato nei pressi di un marcatempo, un'area strategica e fortemente frequentata dai lavoratori. Solo per pura casualità, la caduta non ha provocato feriti. I rappresentanti dei lavoratori esprimono duro dissenso per il mancato coinvolgimento formale sull'accaduto e definiscono l'evento un chiaro segnale di usura delle strutture. Sotto accusa finisce anche la gestione aziendale. I sindacati contestano il massiccio ricorso alla cassa integrazione a 0 ore proprio per il personale addetto alla manutenzione, chiedendo un confronto immediato. In conclusione del nostro giornale radio, le previsioni meteo per domani, giovedì 7 maggio. avremo una bella stabilità grazie a pressioni medio-alte, una giornata piacevole e soleggiata. I dettagli: aroni garganico e peschici, cieli poco nuvolosi, massime di 23-22 gradi, attenzione ai venti da sud. Anche a Vieste cielo parzialmente nuvoloso, 21 gradi e mare mosso. Salendo verso Vico e Cagnano il termometro si fermerà sui 20 gradi. Splenderà invece il sole a San Nicandro Garganico con 23 gradi, mentre circa 21 gradi ci saranno a San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis. E per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a domani pomeriggio.
2: Semplice da ascoltare, unica da scegliere, Gargano FM. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
3: L'informazione locale vi è offerta da Studio Pizzicoli, servizi per le imprese. Diventa anche tu nostro sponsor. Invia un messaggio WhatsApp al numero 348 421 2201.
4: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it.
5: Orafo Orologiaio Santucci Angelo, riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni, vendita di orologi e gioielli in argento, concessionario Capital e Navigare, stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni, argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli, creazione di gioielli su commissione, assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria, piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico, telefono 320 72 70 641, Orafo Orologiaio @libero.it.
6: Potenza Nicola, che bella idea, rubinetteria, rivestimenti ancora.
7: Rinfresca lo stile della tua casa con Potenza Nicola termoidraulica. Ti aspettiamo nel nostro showroom a San Marco in Lamis, in via Matteo La Piscopia 79. Dalla rubinetteria e rivestimenti, affidati alla nostra esperienza per trasformare il tuo bagno in un'oasi di benessere. Telefono 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecsas@gmail.com.
6: Potenza Nicola, la tua meraviglia.
8: Il Gargano ha una voce. Ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere

0: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
1: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo? Con Noleggia Ren il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia Ren ed Agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.

0: La cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
0: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

bisogno di un nuovo smartphone? Vuoi il meglio per il tuo gaming? O cerchi elettrodomestici di qualità con consegna a domicilio? Vieni da Electronic Store, in via San Francesco d'Assisi 32 a San Nicandro Garganico. Consulenza gratuita per allaccio, volture, subentri e switch di gas e luce con i migliori gestori sul mercato. Servizi internet per clienti consumer e business, telefonia, cellulari e accessori, tutto per il gaming, informatica, audio, video e molto altro. Sfoglia il volantino sulla nostra pagina Facebook e

0: www.electronicstore.it. Electronic Store, tecnologia a portata di mano.
1: Electronic Store vi invita a visitare il nuovo centro multiservizi in via Ottaviano Augusto 8. Pagamento bollettini, pago PA, servizi assicurativi per auto e moto, SPID, PEC e firma digitale.
2: Peticchio Impianti, il tuo giusto interlocutore per la realizzazione di impiantistica idrica, termica e a gas metano. Realizzazione di impianti di condizionamento aria con certificazione. Sostituzione della vecchia caldaia con una nuova con detrazione fiscale del 65%. Peticchio Impianti, un'ampia offerta impiantistica su misura per il cliente. Partner Levigas sul Gargano per contratti luce gas. Peticchio Impianti, Viale Vittorio Veneto 46 a San Nicandro Garganico. Telefono 368 76 11 228. Email matteo.peticchio@gmail.com.
3: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcom.
1: È arrivata la grande svendita d'esposizione del mobilificio De Carredo. Per rinnovo locali, svendiamo tutto con sconti reali fino al 70%. Cucine, pareti e cabine armadio, camerette, tavoli e sedie. Tutto in pronta consegna, senza attese. Chi prima arriva, prima sceglie e fa il vero affare. Vieni a toccare con mano la qualità e approfitta di un'occasione che non si ripeterà. Ogni prodotto è unico, proprio come la tua casa. Per informazioni scrivici su WhatsApp al numero 0882 47 57 38. Oppure vieni a trovarci a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 96 98. Ti aspettiamo con tantissime occasioni da non perdere. E nei primi mesi del 2026 apriremo un nuovo punto vendita con tante novità e collezioni mai viste prima. Mobilificio De Carredo, dove la qualità incontra il vero risparmio.
4: C'è bisogno di ritmo, storie, musica. Tutto questo solo se ascolti Gargano FM.

0: tutto il giorno.
1: Tutto il giorno.
0: Tutti i giorni.
1: Tutti i giorni.
0: Siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
1: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
0: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
1: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
0: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
1: Non rimanere indietro. Unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
0: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui. Il futuro è ora.
2: Natale, Pasqua, Epifania. Vuoi rendere ogni festa davvero unica e magica? Fai il salto di qualità. Scegli l'esperienza totale di Mascot Show. Rendi indimenticabile il tuo evento speciale con Babbo Natale, la nostra Befana o il simpatico Coniglio Pasquale. Novità! Puoi anche noleggiare tantissimi costumi o creare la tua festa a tema personalizzata. Noi pensiamo a tutto, dalla mascotte all'allestimento completo. Torte, gonfiabili. La tua unica preoccupazione sarà divertirti. Mascot Show, la tua festa, un evento totale. La magia ti aspetta. Non aspettare l'ultimo minuto. Chiama subito al 391 09 08 816 e scopri le foto di tutte le nostre feste sulla pagina Facebook Mascot Show.
3: La natura ha un alleato in più, Agritech.
4: Agritech mette in campo la sua esperienza tecnica al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio. Le competenze del settore e la conveniente offerta di piante, fiori, attrezzi, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, anche per l'agricoltura biologica, fanno della Agritech un centro unico del settore nel Gargano.
3: Sempre attenta alle innovazioni, per la lotta alle malattie delle piante e agli insetti dannosi anche per l'uomo e per gli animali da compagnia. Agritech lavora per migliorare i risultati dell'obbistica dell'orto e degli amanti degli spazi verdi.
4: Agritech, a San Nicandro Garganico, sulla strada che collega l'Esina a Torre Mileto, nei pressi del distributore Bar del Cacciatore. Ampio garden espositivo con simulazioni di giardini. 0882 471586. Visitate il sito www.agritechweb.com.

0: Gargano FM.
1: Che passerà? Il grigio su Berlino se ne andrà.
0: Un piacere da ascoltare.
1: Sei partito.

0: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno. Ogni giorno. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
2: Il Gargano ha una voce. Ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM.
3: Love life, love music.
4: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
5: Chi ama la musica non ha bisogno di prendere decisioni importanti. Chi ama la musica ascolta Gargano FM.
6: Ora esatta.
7: Su Gargano FM sono le 17 e 59 minuti.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Possibili segnali di allentamento della tensione tra Iran e Stati Uniti dopo la decisione di Donald Trump di sospendere il Project Freedom, l'iniziativa militare USA che vuole scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz, pur restando attivo il blocco americano dei porti. Axios riporta che i due paesi sono vicini a un memorandum di intesa di una sola pagina per porre fine alla guerra e la risposta è attesa in 48 ore.
8: L'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha riferito però, citando una fonte è ben informata, che la proposta degli americani contiene diverse clausole inaccettabili, lo riporta Inet. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento iraniano ha definito su X i punti indicati nel memorandum svelato da Axios una lista dei desideri americana e non una realtà.
9: Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggio a Garlasco, ha lasciato la procura di Pavia, dove nella mattinata di oggi è stato convocato per essere interrogato. Come annunciato, Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Uscito dalla procura, scortato da una berlina con la sirena, Sempio non ha rilasciato alcuna dichiarazione alla stampa. Anche Marco Poggi è comparso oggi davanti ai magistrati della procura di Pavia, dove è stato ascoltato per un paio d'ore come testimone nella nuova inchiesta.
8: Il presidente delle Canarie ha respinto la possibilità che la nave con casi di antivirus a bordo faccia scalo nell'arcipelago. Il governatore ha chiesto una riunione urgente con il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez. Di fronte ad una decisione che a suo giudizio non risponde ad alcun criterio tecnico, né vi sono informazioni sufficienti per mantenere un messaggio di calma e garantire la sicurezza della popolazione delle Canarie. Intanto la ministra spagnola della Sanità Monica Garcia ha confermato che la nave da crociera attraccherà a Tenerife sabato 9 maggio.
9: Solo il 58,2% delle madri con i figli piccoli ha un lavoro e per la prima volta si registra un peggioramento della situazione lavorativa in tutte le regioni del paese, con una penalizzazione pari al 33%, con carriere che si fermano o rallentano e difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro. È la fotografia che emerge dall'11ª edizione del rapporto Le Equilibriste, la maternità in Italia 2026, che viene diffuso nell'occasione della festa della mamma.
8: Prosegue presso la Procura di Milano il lavoro della PM Ascione, che dal 2024 sta indagando sul mondo arbitrale. L'inchiesta, che ha fatto arrivare sul tavolo di Rocchi e Gervasoni un avviso di garanzia con l'ipotesi di reato di concorso in frode sportiva, è arrivata alla fase successiva. L'obiettivo è quello di far luce sui rapporti tra i club e i vertici arbitrali in merito alle designazioni pilotate e quindi ai possibili arbitri graditi o poco graditi. Gli indagati al momento sono 5.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
10: Overdrive, One Shot of Hard Rock and Heavy Metal. La storia, le bands, i dischi e gli aneddoti dei protagonisti della musica dura dagli anni 70 ad oggi, nel programma dove è vietato abbassare il volume. In onda ogni mercoledì alle 22 su Gargano FM, in studio con Alex, Overdrive, One Shot of Hard Rock and Heavy Metal. Quando la musica si fa dura, i duri cominciano a suonare.
6: La scegli perché sa trasmettere solo il ritmo giusto alle tue giornate. Sei su Gargano FM. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credo. Gargano FM. Un piacere da ascoltare.

Potremmo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.

0: un alleato in più, Agritech.
1: Agritech mette in campo la sua esperienza tecnica al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio. Le competenze del settore e la conveniente offerta di piante, fiori, attrezzi, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, anche per l'agricoltura biologica, fanno della Agritech un centro unico del settore nel Gargano.
0: Sempre attenta alle innovazioni, per la lotta alle malattie delle piante e agli insetti dannosi anche per l'uomo e per gli animali da compagnia. Agritech lavora per migliorare i risultati dell'obbistica dell'orto e degli amanti degli spazi verdi.
1: Agritech, a San Nicandro Garganico, sulla strada che collega Lesina a Torre Mileto, nei pressi del distributore Bar del Cacciatore. Ampio garden espositivo con simulazioni di giardini. 0882 47 15 86. Visitate il sito www.agritechweb.com.
2: Passa all'energia solare senza pensieri con NextGen Multiservice. Offriamo consulenza specializzata con i migliori partner per servizi luce e gas, pagamento bollette, SPID, PEC, firma digitale, noleggio auto e spedizioni. Tutto in un'unica sede, tutto semplice. Vieni per una consulenza gratuita nei nostri uffici a San Nicandro Garganico, Viale Ottaviano Augusto 10 o ad Apricena, in Corso Roma 37. Contattaci su info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it. Il futuro sarà la tua scelta di oggi.
3: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
4: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
3: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
4: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
3: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
4: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
3: Visita il nostro sito www.sisitech.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
5: Panda Rodi, il posto giusto per te.
6: Panda Rodi, il negozio perfetto per acquistare tutto quello che ti serve in una sola volta. Articoli per la casa e per l'ufficio, telefonia, idee regalo e giocattoli. A prezzi più che ragionevoli, con assortimento di nuovi prodotti ogni settimana. Panda Rodi, in via Carmine Grossi, Rodi Garganico, nei pressi del Park Hotel Villa Americana. Orari di apertura, da lunedì al sabato 8.30, 13.30 e 16.20. Domenica 9.13 e 17.20.
7: Contattaci al numero WhatsApp 351-000-6528.
5: Panda Rodi è il paradiso per chi vuole tutto senza muoversi di qui.
8: Potremmo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.
9: Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.

0: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente, nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it.
1: Potenza Nicola, che bella idea, rubinetteria, rivestimenti ancora.
2: Rinfresca lo stile della tua casa con Potenza Nicola termoidraulica. Ti aspettiamo nel nostro showroom a San Marco in Lamis, in via Matteo La Piscopia 79. Dalla rubinetteria e rivestimenti, affidati alla nostra esperienza per trasformare il tuo bagno in un'oasi di benessere. Telefono 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecsas@gmail.com.
1: Potenza Nicola, la tua meraviglia.
3: Orafo Orologiaio Santucci Angelo. Riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni. Vendita di orologi e gioielli in argento. Concessionario Capital e Navigare. Stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni. Argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli. Creazione di gioielli su commissione. Assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria. Piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico. Telefono 320 72 70 641. Orafo Orologiaio @libero.it.
4: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM.
5: Love life, love music.
6: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
7: C'è bisogno di ritmo, storie, musica. Tutto questo solo se ascolti Gargano FM.
8: Ora esatta.
9: Su Gargano FM sono le 19 e 4 minuti.
10: Buonasera dalla redazione.
11: La procura di Pavia svela le carte e mostra tutti gli elementi raccolti contro Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi e convocato nella mattinata di oggi per essere interrogato. In circa 3 ore e mezza i magistrati titolari della nuova indagine sul delitto di Garlasco mostrano all'indagato le prove raccolte in circa 1 anno e mezzo e anticipano: le indagini non sono ancora concluse. Sempio ha ascoltato in silenzio e, come ha annunciato, si è avvalso della facoltà di non rispondere.
10: La Casa Bianca ritiene di essere vicina ad un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa di una sola pagina per porre fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati sul nucleare, secondo 2 funzionari statunitensi ed altre 2 fonti informate sulla questione. Lo riporta Axios, aggiungendo che gli Stati Uniti si aspettano risposte dall'Iran su diversi punti chiave nelle prossime 48 ore. Non è stato ancora raggiunto alcun accordo, ma alcune fonti affermano che questa è la situazione più vicina ad un'intesa tra le parti dall'inizio della guerra.
11: Entro fine mese l'Europa potrebbe restare senza carburante per gli aerei. Le parole di Pietro Cipollone, membro del board della BCE al Festival dello Sviluppo Sostenibile ASVIS, restituiscono senza incertezze la portata della crisi energetica che la guerra in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz sta imponendo al mondo e in particolare all'Europa. Restare senza carburante per gli aerei vuol dire sostanzialmente rallentare bloccare se non fermare l'attività economica in diversi settori, con la conseguenza di un rialzo dell'inflazione e di un indebolimento della crescita.
10: È morto a 87 anni Ted Turner, magnate dei media e fondatore della CNN, la prima rete all news negli Stati Uniti. A darne notizia è stata la stessa emittente, citando un comunicato di Turner Enterprises. Imprenditore, visionario e protagonista della rivoluzione della televisione via cavo, Turner ha trasformato profondamente il modo di fare informazione, aprendo la strada a un flusso continuo di notizie e influenzando l'intero panorama mediatico globale. Fu sposato con l'attrice Jane Fonda dal 1991 al 2001.
11: L'antivirus che ha colpito alcuni pazienti della MV Ondius può essere trasmesso da uomo a uomo. Il Ministero della Salute sudafricano ha comunicato che in due dei passeggeri della nave da crociera che erano stati portati nel paese nei giorni scorsi è stato riscontrato il raro ceppo Amdes, noto per la sua capacità di diffondersi tra persone a stretto contatto. La notizia è rimbalzata sui media internazionali dopo che da Johannesburg è stato reso noto l'esito delle analisi e degli approfondimenti che erano in corso sui casi.
10: Il calcio: dopo il 5-4 della gara di andata in favore del Paris Saint-Germain, i francesi si giocano l'accesso alla seconda finale di Champions consecutiva, sfidando il Bayern Monaco all'Allianz Arena. Company, che torna in panchina dopo la squalifica, ha un solo dubbio di formazione in difesa. Luis Enrique invece sceglie Zaire Emery per sostituire Hakimi, indisponibile per un infortunio alla coscia destra.
11: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Siete pronti a ballare, a divertirvi, a cantare? Beh, qui la musica non si ferma mai, qui la musica si vive! Ciao belli, io sono Max Martinelli, ben trovati nel mondo della Exclusive Dance Chart. Con me al Mix and Play Paolo Mariani e Isabi DJ per le 15 tracce dance più forti del momento.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: Tra urban pop e elementi reggaeton ci lascia l'ossessione sana e positiva di Samurai J, Showbell, uscita, ossessione.

0: Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Nell'ultimo podio della Exclusive Dance Chart, targato aprile 2026, la numero 3 era occupata da Bebe Rexha e Faithless con New Religion.

Dai che partiamo, cassa dritta, ritmo vero, la classifica dance è il vostro unico pensiero da questo momento. Posizione numero 15. Un pezzo solare, festoso, frutto della collaborazione tra il DJ Raf Marchesini e Karim Razak. Ci sono davvero divertiti a reinterpretare in chiave moderna il leggendario successo mondiale dei Kaoma. Era il 1989, Lomboda. Sembra di essere già in estate. Numero 15, Exclusive Dance Chart.

dalla 10 alla posizione numero 9, Tiesto e Brianna Grace ci trasmettono un pensiero davvero super positivo. I posti belli non sono da cercare sulle mappe geografiche, ma sono da cercare dentro di noi, nell'equilibrio, quello interiore. Beautiful Places, number 9.

prima arriva il Balls in the Box con la scelta di questa settimana che ricade su Lei con Pop e Charlie XX. I love it! Di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, il Boot Remix. Bravo Balzanello! Sto remix è davvero ancora più bello!

Facciamoci ingannare, perché comunque è una cover del brano di Donna Summer. Grande reinvenzione per la melodia di Infinity di Guru Josh. E in ex aequo in sesta c'è il DJ Carlito e Simona Sirito con Eco Eco. Se baila!

Numero 2, numero 2, un passo dal numero 1, ma certo, ma bravo a Guetta e brava Jennifer Lopez, lei sì che è tornata con queste sonorità puramente dance. Ah, David ha detto Emotion Dance Music, è quello che riusciamo a trasmettere.

vi siete davvero divertiti anche in questa seconda parte. Certo, personaggi di spicco come Ralphie Rosario, Damian Ford, Jordan Grace, Calvin Harris, Kasabian, Faithless, Bob Sinclair, Kesha, David Guetta, Jennifer Lopez. Ci viaggio in prima!

0: da Mox Mortinolli, il vostro My Jockey. Saluti a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Alla prossima!
1: Peticchio Impianti, il tuo giusto interlocutore per la realizzazione di impiantistica idrica, termica e a gas metano. Realizzazione di impianti di condizionamento aria con certificazione. Sostituzione della vecchia caldaia con una nuova con detrazione fiscale del 65%. Peticchio Impianti, un'ampia offerta impiantistica su misura per il cliente. Partner Levigas sul Gargano per contratti luce gas. Peticchio Impianti, Viale Vittorio Veneto 46 a San Nicandro Garganico. Telefono 368 76 11 228. Email matteo.peticchio@gmail.com.
2: Hai bisogno di un nuovo smartphone? Vuoi il meglio per il tuo gaming? O cerchi elettrodomestici di qualità con consegna a domicilio? Vieni da Electronic Store, in via San Francesco d'Assisi 32 a San Nicandro Garganico. Consulenza gratuita per allaccio, volture, subentri e switch di gas e luce con i migliori gestori sul mercato. Servizi internet per clienti consumer e business, telefonia, cellulari e accessori, tutto per il gaming, informatica, audio, video e molto altro. Sfoglia il volantino sulla nostra pagina Facebook Electronic Store Telefonia e resta aggiornato sulle offerte mensili. Chiama ora il 347-837-9373 o visita www.electronicstoreweb.it. Electronic Store, tecnologia a portata di mano.
3: Electronic Store vi invita a visitare il nuovo centro multiservizi in via Ottaviano Augusto 8. Pagamento bollettini, pago PA, servizi assicurativi per auto e moto, SPID, PEC e firma digitale.
4: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcom.
5: Ancora zero idee per la festa e lo stress sale alle stelle.
6: Basta stress. Con Mascot Show la tua festa sarà un evento totale. Trasformi il caos in magia con un solo contatto. Mascotte e animazioni su misura, da Topolino a Bluey, da Bing agli scatenati Minions. Divertimento garantito per bambini e finalmente anche per i grandi. Non solo personaggi, ti offriamo il servizio chiavi in mano, gonfiabili, torte, DJ, allestimento e persino un mago. Tutto pronto, zero pensieri. Rendi la tua festa indimenticabile. Chiama subito Mascot Show al 391 0908 816. Ci trovi anche su Facebook. Cerca Mascot Show.
7: Panda Rodi, il posto giusto per te.
4: Panda Rodi, il negozio perfetto per acquistare tutto quello che ti serve in una sola volta. Articoli per la casa e per l'ufficio, telefonia, idee regalo e giocattoli. A prezzi più che ragionevoli, con assortimento di nuovi prodotti ogni settimana. Panda Rodi, in via Carmine Grossi, Rodi Garganico, nei pressi del Park Hotel Villa Americana. Orari di apertura, dal lunedì al sabato 8.30, 13.30 e 16.20. Domenica 9.13 e 17.20.
8: Contattaci al numero WhatsApp 351-000-6528.
7: Pandaro di il paradiso per chi vuole tutto senza muoversi di qui.
9: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
10: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
9: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
10: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
9: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
10: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
9: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
11: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo? Con Noleggia Ren il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia REN ed agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
12: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente, nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it.
13: Dalla caldaia fino al rubinetto blu.
11: Il comfort della tua casa ha un solo nome: Potenza Nicola Termoidraulica. Siamo a San Marco in Lamis, in via Matteo Lapiscopia 79. Esperti in condizionamento e riscaldamento. Centro assistenza Beretta, Silber, Robur e Apen Group. Approfitta della promo. Acquista un climatizzatore Beretta entro il 31 luglio 2026 e avrai 5 anni di garanzia totale in omaggio. Contattaci allo 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecsas@gmail.com.
13: Termoidraulica, riscaldamento, Potenza Nicola, che spettacolo!
14: Orafo Orologiaio Santucci Angelo. Riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni. Vendita di orologi e gioielli in argento. Concessionario Capital e Navigare. Stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni. Argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli. Creazione di gioielli su commissione. Assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria. Piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico. Telefono 320 72 70 641. Orafo Orologiaio @libero.it.
15: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e

0: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
1: Gargano FM. Un piacere da ascoltare. Gargano FM.

0: bisogno di un nuovo smartphone? Vuoi il meglio per il tuo gaming? O cerchi elettrodomestici di qualità con consegna a domicilio? Vieni da Electronic Store, in via San Francesco d'Assisi 32 a San Nicandro Garganico. Consulenza gratuita per allaccio, volture, subentri e switch di gas e luce con i migliori gestori sul mercato. Servizi internet per clienti consumer e business, telefonia, cellulari e accessori, tutto per il gaming, informatica, audio, video e molto altro. Sfoglia il volantino sulla nostra pagina Facebook Electronic Store Telefonia e resta aggiornato sulle offerte mensili. Chiama ora il 347-837-9373 o visita www.electronicstoreweb.it. Electronic Store, tecnologia a portata di mano.
1: Electronic Store vi invita a visitare il nuovo centro multiservizi in via Ottaviano Augusto 8. Pagamento bollettini, pago PA, servizi assicurativi per auto e moto, SPID, PEC e firma digitale. È arrivata la grande svendita d'esposizione del mobilificio De Carredo. Per rinnovo locali, svendiamo tutto con sconti reali fino al 70%. Cucine, pareti e cabine armadio, camerette, tavoli e sedie. Tutto in pronta consegna, senza attese. Chi prima arriva, prima sceglie e fa il vero affare. Vieni a toccare con mano la qualità e approfitta di un'occasione che non si ripeterà. Ogni prodotto è unico, proprio come la tua casa. Per informazioni scrivici su WhatsApp al numero 0882 47 57 38. Oppure vieni a trovarci a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 96 98. Ti aspettiamo con tantissime occasioni da non perdere. E nei primi mesi del 2026 apriremo un nuovo punto vendita con tante novità e collezioni mai viste prima. Mobilificio De Carredo, dove la qualità incontra il vero risparmio.
2: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcom.
3: Con noi sei al centro di un mondo che ti tiene compagnia quotidianamente, di cui fai parte anche tu. Perché con noi di Gargano FM sei al centro del tuo mondo.

0: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
1: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
0: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
1: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
0: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
1: Non rimanere indietro. Unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
0: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui. Il futuro è ora.
2: Ciò che rende unica la tua giornata è la compagna di viaggio giusta che ti tiene compagnia. La tua è Gargano FM.
3: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Araforo Orologiaio Santucci Angelo. Riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni. Vendita di orologi e gioielli in argento. Concessionario Capital e Navigare. Stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni. Argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli. Creazione di gioielli su commissione. Assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria. Piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico. Telefono 320 72 70 641. Orafo Orologiaio @libero.it.
1: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo? Con Noleggia Ren il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia Ren ed agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
2: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente, nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it.
3: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM.
4: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
0: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: tutto il giorno.
1: Tutto il giorno.
0: Tutti i giorni.
1: Tutti i giorni.
0: Siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: Verticchio Impianti, il tuo giusto interlocutore per la realizzazione di impiantistica idrica, termica e a gas metano. Realizzazione di impianti di condizionamento aria con certificazione. Sostituzione della vecchia caldaia con una nuova con detrazione fiscale del 65%. Verticchio Impianti, un'ampia offerta impiantistica su misura per il cliente. Partner Levigas sul Gargano per contratti luce gas. Verticchio Impianti, Viale Vittorio Veneto 46 a San Nicandro Garganico. Telefono 368 76 11 228. Email matteo.peticchio@gmail.com.
1: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcom.
2: Chi ama la musica non ha bisogno di prendere decisioni importanti. Chi ama la musica ascolta Gargano FM.

0: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno. Ogni giorno. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La procura di Pavia svela le carte e mostra tutti gli elementi raccolti contro Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi e convocato nella mattinata di oggi per essere interrogato. In circa 3 ore e mezza i magistrati titolari della nuova indagine sul delitto di Garlasco mostrano all'indagato le prove raccolte in circa 1 anno e mezzo e anticipano: le indagini non sono ancora concluse. Sempio ha ascoltato in silenzio e, come ha annunciato, si è avvalso della facoltà di non rispondere.
2: La Casa Bianca ritiene di essere vicina ad un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa di una sola pagina per porre fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati sul nucleare, secondo 2 funzionari statunitensi ed altre 2 fonti informate sulla questione. Lo riporta Axios, aggiungendo che gli Stati Uniti si aspettano risposte dall'Iran su diversi punti chiave nelle prossime 48 ore. Non è stato ancora raggiunto alcun accordo, ma alcune fonti affermano che questa è la situazione più vicina ad un'intesa tra le parti dall'inizio della guerra.
3: Entro fine mese l'Europa potrebbe restare senza carburante per gli aerei. Le parole di Pietro Cipollone, membro del board della BCE al Festival dello Sviluppo Sostenibile ASVIS, restituiscono senza incertezze la portata della crisi energetica che la guerra in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz sta imponendo al mondo e in particolare all'Europa. Restare senza carburante per gli aerei vuol dire sostanzialmente rallentare, se non fermare, l'attività economica in diversi settori, con la conseguenza di un rialzo dell'inflazione e di un indebolimento della crescita.
2: È morto a 87 anni Ted Turner, magnate dei media e fondatore della CNN, la prima rete all news negli Stati Uniti. A darne notizia è stata la stessa emittente, citando un comunicato di Turner Enterprises. Imprenditore, visionario e protagonista della rivoluzione della televisione via cavo, Turner ha trasformato profondamente il modo di fare informazione, aprendo la strada a un flusso continuo di notizie e influenzando l'intero panorama mediatico globale. Fu sposato con l'attrice Jane Fonda dal 1991 al 2001.
3: L'antivirus che ha colpito alcuni pazienti della MV Ondius può essere trasmesso da uomo a uomo. Il Ministero della Salute sudafricano ha comunicato che in 2 dei passeggeri della nave da crociera che erano stati portati nel paese nei giorni scorsi è stato riscontrato il raro ceppo Amdes, noto per la sua capacità di diffondersi tra persone a stretto contatto. La notizia è rimbalzata sui media internazionali

0: Dopo che da Johannesburg è stato reso noto l'esito delle analisi e degli approfondimenti che erano in corso sui casi.
1: Il calcio. Dopo il 5-4 della gara di andata in favore del Paris Saint-Germain, i francesi si giocano l'accesso alla seconda finale di Champions consecutiva, sfidando il Bayern Monaco all'Allianz Arena. Kompany, che torna in panchina dopo la squalifica, ha un solo dubbio di formazione in difesa. Luis Enrique invece sceglie Zaire Emery per sostituire Hakimi, indisponibile per un infortunio alla coscia destra.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Gargano FM, non solo musica e parole, ma passione da farti riscoprire appieno.
3: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

mentre qui da noi c'è il buio in stazione. In altre parti del mondo il pomeriggio come in Canada. Un saluto agli amici che ci stanno seguendo attraverso Radio Enigma. Ciao Gianluca, benvenuti a voi e buon pomeriggio.

incontri la gente di sempre, la passeggiata e la voglia di andare, di partire. Ma tutto questo avverrà più tardi, alle 22, quando dal binario 2 saliremo sul treno e arriveremo fino alla mezzanotte insieme.

0: dagli altoparlanti della stazione un po' di musica italiana, ma d'altra parte noi nella nostra attesa tranquilla di sempre, la nostra passeggiata per raggiungere prima di tutto il bar per un caffè doppio e poi a partire dalle 22 saliremo sul treno e fino alla mezzanotte si sta insieme. Questo è Night Train.
1: Transito binario 3, allontanarsi dalla linea gialla.
0: Fate attenzione, siamo pure in stazione. C'è traffico stasera. C'è molto traffico, c'è anche tantissima gente. E tu, Jack, non fare lo spiritoso stasera. Musica, musica, musica è la voglia di farti sorridere. E per farti sorridere farei qualsiasi cosa.

ma soprattutto non ci fermiamo alle apparenze, noi andiamo a fondo, molto a fondo. Jack fa lo spiritoso stasera. Sorridi, sorridi. Ma lo sai che sei bastardo, eh?

ha detto semplicemente: di solito perdi punti, questa volta li hai presi i punti. Ma te li toglieranno questo. Bastardo. Musica, musica, musica. Musica dagli altoparlanti. Ci si guarda attorno. Si cerca di capire se ci sia la persona giusta, il momento giusto, e penso a te.

masticare troppo. Chiudi gli occhi e penso a te. L'ammetto, qualche volta sono stato sleale, ma adesso non lo sono più.

tuo cuore. Potrei fare qualsiasi cosa. Making your heart unfair, Josh Kelly. La musica, le parole, è il semplice attendere il treno, il nostro treno. Un'attesa che è già un piacere, poi incontrare un po' di gente. Ho visto in fondo la morettina, la bionda, la rossa.

0: lei, molto molto molto carina, si chiama Jewel, un gioiellino, carina, Standing Still, rimarrò qui, stanne certa, non me ne andrò, rimarrò tutto il tempo.
1: Do you know what's worth fighting for?
0: 21 Dance.

soprattutto quando qualcuno ha rotto il tuo cuore all'interno. Ti senti in rovina, ti senti disperato.

È il momento di abbandonare, di abbassare le braccia. Abbandona la lotta. Abbandonati se vuoi riprenderti.

messaggio di servizio dal nostro macchinista. Fi fi fi den den den den den. Signori, siamo pronti a partire dal binario 2 fino alla mezzanotte insieme. Quello che è più importante, che io e te viaggeremo su questo treno stasera, stanotte. Questo è Night Train. Ciao, spagnolo.

C'è un po' di confusione stasera. Il corridoio è pieno zeppo di gente che sta cercando posto nel proprio scompartimento. Quante storie anche stasera da raccontare. La musica non manca mai, questo è Night Train. Basta un semplice click, la radio si accende ed eccoti qui. Benvenuti dentro un nuovo buio. Insieme.

mentre con assoluta tranquillità i nostri passeggeri, i nostri viaggiatori prendono confidenza un po' con il treno e prendono posto soprattutto. Il mio lavoro di capotreno è quello di passeggiare avanti e indietro lungo il corridoio, obliterare i titoli di viaggio, ma

prestigiatore, no? Metti la mano dentro e ne esce subito qualcosa di speciale. Legato alla musica soul, Cyril Neville, Tell Me What You Do Tonight, Baby. Che sia arrivato il nostro momento. Che sia arrivato il nostro momento.

diavolo hai da ridere? Eh? Benvenuti dentro un nuovo buio. È così facile confondersi, eh? Quando arriva la notte, quando si sta su questo treno. Ci vuole fantasia, ci vuole immaginazione. Ma se mi sento di star qui è perché vi piace.

non vorrei che tu mi lasciassi stare. If You Let Me Stay, Terence Trent D'Arby. E il sound, la musica, mamma mia ragazzi, quanta gente su questo treno stasera. Qualcuno che mi scrive: ehi, sono in macchina e sto rientrando e ho alzato il volume al massimo, la musica mi piace. C'è un po' di confusione, si sa, ma questo è

uno studio con le luci abbassate, l'atmosfera giusta per lasciarsi andare, no? Un treno che viaggia. Quante storie, quanti modi di stare insieme.

0: di tanto in tanto una spersiatina dal finestrino la do, eh? Guardo fuori, cerco di capire se c'è o non c'è. Thinking over cool again.
1: Keep on reaching for each other. That's love. And that's the way it should be. Think it over.

devi pensarci bene, eh? Pensaci bene. Pensaci bene. Sono passato un paio di volte dal vagone centrale, il vagone ristorante dove c'è Jack e la biondina. Lui mi guarda e continua a sorridere. Mi dice che ogni settimana ne ho una. Adesso sei con un braccio malandato, vabbè. È la prima volta che prendo dei punti. Di solito li perdo. Thinking over. Devi pensarci bene, che sia la serata giusta, che sia la notte giusta, non lo so, però qualcosa deve succedere per forza, anche perché abbiamo voglia di qualcosa di speciale stasera.

oltre a pensarci bene, ci dobbiamo pensare bene in due, no? Thinking Over, qualcosa del 1982, ripresa in questa serata insieme, viaggiando su Night Train dalla Cool of Gang. Qualcosa di molto carino, no? Che poi ti fa pensare. Stasera sono passato al bar, come al solito lì ci si racconta, a volte si parla di calcio, a volte si parla di donne, a volte si parla di motori. Questa sera abbiamo parlato di filosofia, come la volta scorsa. Ne c'è sempre qualcosa di strano, di particolare. Per esempio stasera c'è mai fermarsi alle apparenze. Un sorriso nasconde mille incertezze. Born with a broken heart.

Io ci ho provato. Ci ho provato. Credimi che ci ho provato. Ho provato a cambiare. Ma sono finito nello stesso dannato posto. Ancora. Nato con un cuore spezzato. Born with a broken heart. Questo è Night Train, eh? Metti un po' di fantasia. Se alzi un po' il volume sentirai che il treno sta correndo, sta viaggiando. Di tanto in tanto rallenta, qualcuno che sale, qualcuno che scende. Poi si riparte alla velocità di sempre. Ci metti la fantasia, a volte anche un po' di poesia. Le cose devono arrivare per forza. Qualcuno che racconta qualcosa al microfono, qualcuno che sta lì, seduto nel proprio scopo.

0: sempre qualcuno che ti chiede che cosa ti manca di più del buio della notte. Ah, sapessi che cosa mi manca? I love the way you love. Amo come ami, il modo in cui mi ami, in cui ti ami.
1: Every sound your body made.
0: Ti metti lì, tranquillo. Di tanto in tanto c'è qualcosa che ti piace. Allunghi la mano, alzi il volume. Lo prendi stretto. Ti concedi il lusso di poterlo amare nel modo in cui ti piace. Di poterla amare nel modo in cui ti va. Raccogli tutte le forze e cerchi in qualche modo di abbandonare l'apparenza e goderti il paradiso nel modo giusto. I still keep your love.

sai che fare, non sai come fare, non sai come comportarti. E allora attendi e speri.

Mi hanno distratto, però ho intravisto la Morettina allo scompartimento numero 2, le bimbe al 3, la bionda al 6, lei continua.

Ho incontrato Nicola lungo il corridoio che mi dice: mio buon Paolo, quanto vorrei poter alzare il volume a chiodo senza svegliare il condominio. And I'm still here. Ah, fantastico. My man done left me. And I thought I'd lose my mind. Io ho trovato il modo di dirtelo adesso. But I'm a rise above. Gotta let go. So che capirai.

chissà che entrambi possiamo trovare il modo giusto per incrociare gli sguardi, per continuare a sorridere, per continuare a stare insieme, tenerci per mano dentro un buio che ci piace davvero tanto. Viaggiare, viaggiare, viaggiare, un treno che corre, un cuore che batte, la fantasia non manca mai. Quante cose mi piacerebbe fare stasera, stanotte. Sono un capotreno ad obliterare i titoli di viaggio.

credo sia la cosa più bella da dire, da raccontare. Un'altra storia fantastica, fatta di parole, di sguardi, di sorrisi. Un semplice you and me. Me and you. Andy Polak. Un'altra storia, un altro viaggio, un altro buio.

Le situazioni possono essere multiple, tantissime, però il buio è sempre lo stesso. Raccontato così o poi un altro modo, però il buio rimane lo stesso. Vissuto dentro un treno che corre, un treno che viaggia, dove c'è un sacco di gente che anche stasera ha deciso di rimanerci su un po' di tempo, non tantissimo, giusto il tempo di goderci un po' di paradiso come piace a noi. È questo che piace veramente, no? Quante cose si potrebbero fare quando ci si guarda negli occhi.

quando ti dico o ti chiedo se hai un po' di fantasia, un po' di immaginazione. È perché devi provare in qualche modo a chiudere gli occhi e lasciarti trasportare da questo treno fantastico, meraviglioso, che anche stasera ti porterà fino alla mezzanotte. Questo è Night Train.

abbiamo imparato sicuramente che non è importante abbandonarci alle apparenze. Dobbiamo andare più a fondo. Abbiamo cercato di catturare lo spirito giusto, navigando tra i pensieri, tra i sogni di chi non riesce ad addormentarsi troppo velocemente, ma che tiene alto il volume, chi in cuffia, chi agli auricolari, chi nello stereo, nello smartphone. Erotic in the air. Lo senti il treno? A volte rallenta, poi si ferma. Qualcuno che scende, qualcuno che sale, qualcuno che prende il solito posto. E poi si riparte. La fantasia? Ci vuole. Magari quella degli Earth, Wind & Fire.

Parliamo spesso e volentieri della fantasia, dell'immaginazione, giusto per distaccarci un po' da quello che è la quotidianità. Quello che succede durante il giorno, bisogno di fuggire, di andare via, di scappare lontano. E allora si... ne approfittiamo di salire su un treno che ci porta via fino alla mezzanotte, ci godiamo un po' di paradiso raccontato così, ma chi se ne frega. Ehi Jack, se fa male il braccio un po', non troppo, ma fa male. Un antidolorifico? Me lo dai? Una rossa è meglio, va. Un po' di musica arriva dagli altoparlanti mentre si viaggia, mentre si sta insieme. A volte vorresti di più. Sei il tipo di cui non ti accontenti mai e quindi vorresti sempre il massimo, vorresti sempre la luna, le stelle, la stella. E poi ti fermi al tavolo di sempre con una rossa davanti e ti guardi attorno. È il tempo.

Ci sono delle cose che devono arrivare incrociate, immescolate, non è importante. Arrivano giusto per chi ama il buio, la notte, e ama soprattutto abbandonarsi ai propri pensieri, lasciando da parte il passato, vivendo il presente, il momento, cercando un domani magari più carino, più simpatico, con qualche scemo in più o semplicemente con qualche sorriso.

lascio correre, lascio andare. Mi prendo la mia rossa e me la godo fino in fondo. Lo sai una cosa? Baby, I love your way.

più passa il tempo e più continuo a ripetermelo. Che mi piace, mi piace, mi piace. Baby, I love your way. Lei si chiama Michelle. Carina, carina. Molto carina, eh? Se ti dico che sei nella mia anima, se ti dico che sei nel mio cuore, magari non ci credi. Ma se sei nel mio sistema nervoso, qui devi crederci per forza, eh? Incognito.

Mentre il treno corre, il cuore batte e il tempo passa. È inevitabile. Affollatissimo anche il bancone di Jack. C'è un po' di gente stasera che... Sai una cosa? I was made for loving you. Magari. Lo senti il treno che corre? Vuol dire, fratello, che ci sei su. Benvenuto. Dentro una nuova notte.

un po' di gente attorno a me, e quando c'è un po' di gente attorno a me, c'è la musica giusta, tutto diventa più facile. Potrei trovare veramente le parole giuste da dirti, da raccontarti, da sussurrarti all'orecchio se ti avvicini.

passa. Riesci veramente a goderti ogni singola parola, ogni singolo pensiero, ogni singolo messaggio, come il vento.

Benvenuti dentro un nuovo viaggio, questo è Night Train. Ogni mercoledì alla stessa ora, dalle 21.30 in anteprima in stazione, poi a partire dalle 22, ufficialmente con 43 o 44 perso il ritmo, il tempo e anche la cognizione di quante radio siano collegate in interconnessione. Arriviamo comunque e dovunque per portare un po' di musica, per portare un po' di questo nostro viaggio, questo nostro modo di stare insieme. Wind Power Lounge. Lui è italianissimo, si chiama Augusto Casella. Anche a lui piace viaggiare e soprattutto giocare con la musica. Io ci metto le parole, lui ne note incrociate e via. Si continua a viaggiare, si fa così, alzate il volume.

prova a chiudere gli occhi. Alza il volume e vieni via con noi. Ci rimane un po' di tempo, non tantissimo, dai. Questo è Night Train.

arriva un momento nel quale le luci si abbassano come per incanto, per magia, anche su questo treno, no? Io continuo il mio percorso di capotreno, avanti e indietro, lungo il corridoio, ininterrottamente. Controllo negli scompartimenti che tutti stiano a proprio agio. Passeggeri, viaggiatori, viaggiatrici, soprattutto. E poi. Come al solito, Jack, anche stasera mi prende in giro. Mi ha detto, forse è la prima volta che prendi dei punti, di solito li perdi. Io ho detto semplicemente, Jack, sei veramente bastardo, lo sai? Ma nel profondo, nell'animo. Ci si gode la musica mentre si viaggia. Basta un semplice click, la radio si accende e all'improvviso, può arrivare qualcosa che... A volte arrivano così per magia, incanto. Sembrano dirti e raccontarti qualcosa.

chissà perché, quando arriva il buio la notte, quando c'è un locale che sta per chiudere, no? Le luci abbassate, qualcuno che sta passando il pavimento, sta pulendo, un pianoforte in penombra e qualcuno che gioca con i tasti bianchi e neri e che ti racconta un'altra storia, una

È passato un po' di tempo da quanto mi sono messo lì a giocare con le note musicali. Ho fatto qualcosa che aveva questo suono. Parlava di un inverno che non è e non fa parte delle stagioni, ma un inverno dentro, un inverno che senti pesante. Una cosa che ho scritto io in una notte che

A volte ci sono dei momenti dei quali preferiresti non parlarne mai. Li chiami inverno, forse perché senti il freddo, il gelo nell'anima, nei pensieri,

pensieri, parole che si mescolano a cose che hai vissuto, hai passato, forse hai anche dimenticato. O hai semplicemente preferito cambiare stazione o stagione. E hai dimenticato alle tue spalle quell'inverno duro, gelido, freddo, implacabile.

hai capito che è importante un po' di calore. E allora ritorni con i piedi per terra.

sono ritornato con i piedi per terra, giusto perché mi piace stare così. Mi piace vivere questo viaggio e di farlo soprattutto con te a quest'ora di notte.

c'è una cosa che mi piacerebbe davvero, è che la desidero. La desidero tanto. È che tu fossi qui con me adesso. I wish you were here. Una chitarra e qualcuno che ci gioca, mescolando le note, ma soprattutto

speranza è sempre l'ultima a morire, no? I wish you were here. Desidererei davvero che tu fossi qui con me. Una cosa che assomiglia tanto a quella dei Pink Floyd, ma più di casa nostra. Non ci si vergogna, però c'è la voglia di piangere, cercando quell'angolo di paradiso per farlo e per trovarlo e per non rimanerci da solo, ma forse con qualcuno a cui tieni particolarmente, vanno spesso i tuoi pensieri. Shame, crime heaven, tears for fears. Altre storie, altri momenti, altri attimi da vivere, soprattutto viaggiando di notte in un treno che corre, un cuore che batte. Un'altra di quelle storie che non possono essere dimenticate troppo in fretta. Si parla di vergogna, ma non hai capito in fondo che non è la vergogna di cui hai bisogno, ma di un po' di paradiso, così.

Hey Jack, non so se è la musica, se è il viaggio, se è il mio lavoro, ma mi è venuto un po' di appetito. Che dici? Eh? No, no, no, no. Qualcosa di più leggero, eh? Va bene. Ci si inventa qualsiasi cosa pur di rallentare il rientro a casa. Forse il bisogno di viverlo a pieno, il buio, godertelo fino in fondo, apprezzando attimo dopo

A volte proprio nell'incrociare uno sguardo, un sorriso, che rimani folgorato, fulminato, non riesci più a comprendere e ti senti pronto a volare in alto, ti senti pronto a viverlo, l'amore nel modo giusto.

Just a Little More Babe. Non so se mai è capitato anche a voi di rimanere folgorati, fulminati per un sorriso. Io sono convinto e sono sicuro che Robbie rimane subito folgorato quando arriva Ronnie Jordan. Qualcosa che arriva o che arrivi al momento giusto, soprattutto quando c'è il buio che ci circonda e le cose vanno raccontate così. Soprattutto come piace a noi.

capitato spesso e volentieri che si sia trovati a passeggiare con le mani in tasca di notte lungo il marciapiede tra il buio della città, cercando l'insegna ancora accesa di un bar, di un locale dove prendere qualcosa prima di andare a dormire, come al solito, non da solo, con un amico o un'amica. Ci si gode l'attimo, il momento.

E allora davvero ne approfitti per goderti l'aria, il momento, il buio e tutto ciò che ti circonda, con un filo di musica in sottofondo. Ah, qualcosa di straordinario, di incredibile, qualcosa di inenarrabile, qualcosa che non riesci a trovare le parole giuste per raccontarlo, quello che ti capita, quello che ti sta succedendo. Lo lasci andare, lo lasci fare, te lo godi fino in fondo. È passato del tempo, abbiamo macinato chilometri su chilometri, ma non abbiamo mai perso di vista il binario, la nostra strada. Abbiamo rallentato, ci siamo fermati, abbiamo fatto scendere qualcuno, abbiamo fatto salire qualcun altro. Il nostro viaggio è continuato nel suo lungo percorso per arrivare puntualmente al capolinea. Con alle spalle un po' di chilometri, con un po' di sorrisi, con un po' di ciao capotreno, ciao ragazzi, come state? Ciao Jack, ciao biondina, la morettina, la bionda, la rossa, quella che sta sempre lontano, lontano. Mi sa che morde la rossa, eh?

arriva il momento nel quale senti un dondolio strano, eh? Vuol dire che i binari aumentano e si stanno incrociando e stai per entrare in stazione al momento al capolinea, dove puntualmente arriveranno i saluti, le strette di mano, le pacche sulle spalle e il raccontarsi che è stata una nottata splendida, ci siamo divertiti, siamo stati bene. L'appuntamento è per il mercoledì successivo, come al solito. Ehi, Jack, non ridere, ho il braccio così. Sì, ne ho sempre una. Sarà l'età, siamo anziani, lo so, ma anche tu, non scherzi. Jack, la biondina, un sacco di altra gente, e questo è Night Train. È arrivato il momento di congedarci e di augurarci che la notte sia veramente speciale e che porti soprattutto i sogni, quelli belli, quelli a cui tieni particolarmente e che aspetti con il cuore che batte, perché vuoi proprio quel sogno, perché è proprio quel sogno che riesce a farti addormentare con il sorriso. E allora lasci andare la musica, perché sai benissimo che questi sono veramente i momenti speciali, i momenti in cui ci si innamora facilmente, soprattutto quando arriva il buio, la notte, e Night Train è arrivato al capolinea. Buonanotte a voi.

0: bisogno di ritmo, storie, musica. Tutto questo solo se ascolti Gargano FM.
1: Gargano FM. Piacere ad ascoltare.

porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata di tap.

raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.

0: il giorno.
1: Tutto il giorno.
0: Tutti i giorni.
1: Tutti i giorni.
0: Siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno, ogni giorno. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.